Amor, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, ciasti po mai refac, che mio cor, da dot sinsur, splonte pece si sferfac. Sasti cara, c'è quei che la tonda rugena, che il sto de buona foi, te adina moluda. Io è la floma, dell'amor, che a ce fau mio pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed osardenel, traso.

Menja, de Men Rauch. Anna menja e chatrina, nese warsch la barbolina in rudé intorn el bül stan e laven lin e tüll. Tante reint i bader leiven e riaiven e schflatscheiven, daiven silse feiven mods, daiven juvels feiven sots. Qua capita supervia jon e passa speravia. Nianca mux intorn el bül, totes laven lin e tüll. Curcel svol weint in giassa, rien totes ja quai squassa. Menge be, culcege bassa, tira su plü greif il flat.

0: Les novitats de RTF.
1: La CDU tudestga codor del Parlament de Mecklenburg-Vorpommern, la Russia unida resta la pli ferma partida en la Duma, ed era questa in continuation la bella aura de ton. Jeles sis al microfon e Florian Mon, bendi. A Berlin e da Mecklenburg-Vorpommern entstad as elezions per ils parlaments del Bundesland. A Berlin gudogna la partida Die Linke cun passa 25% de las vus, e suandan la CDU cun strus 19% e la AfD cun passa 16%. En il nord-ost de la Germania, a Mecklenburg-Vorpommern, coda la CDU per l'emprime diada ordin parlament e la manchente con 4,9% delle svus la limite de 5%. La spliblere svus a sovenir la AfD con passa 38% avant la SPD che fa 35,5%. Il Chancellier Tudest, il chef della CDU, Friedrich Merz, ha intanto validato il risultato della sua partita a Mecklenburg-Vorpommern, sco desaster. A Berlin sei la situazione mai drammatica. Merz ha intanto rifusato di dar corso. La regenza Tudest deve continuare con le riforme planizzate ed el vuol restare Chancellier. In clair risultat ai da alles elezions nationales en la Russia, la partida de Vladimir Putin Russia unida gudogna cun varchun cont 8% de las vus. Sco che l'agentura de novitats Interfax reporta sein bun la mesadat de las vus d'umbrades. Ensemen cun mandats directs a la partida de Putin in majoritat de passa dus terz en la Duma, il Parlament rus. L'elezione vale sco pauc democratica, con qualche be partidas che sostengono la guerra en l'Ucraina in stades acceptadas, e l'opposizione ren faccia alla commissione d'elezione de sfalsificare il risultato. Il Stati Uniti dell'America e la Cina duen informare in lauter schiedat sviluppi dell'intelligenza artificiale che per tutti la segirtat del paese. Quei propone il ministro de finanzas americano Scott Bessent a cesun di un incontro con il vice-premierministro chinais Hi Lifeng. Ins veie instrada in dialog de wart la IA e sei es a convenida puspes ins contrar.

0: La gronda part del svilup di intelligenza artificiale capita o nel Stati Uniti o in la China. Il debit del Stati crescono ad in più fecci, tenò in prognose della OECD detere questo in nuovo record. Depil 2007 in sa triplats il debit del 38 members dell'Organizzazione de Cooperazione e Svilup Economic, de 22 billions dollars sin 16 billions. Rondo til outs debits del Stati Uniti van quitats. Quel cresce di per di per 6 miliardas dollars. In a crisi de debits globale no sta penens dentant becita maer resumation plirs economs i detiere paes campo di reduzire els debits co per exempel l'Italia u la Grecia. Nos mi da inter il sport. E nel quarto giro della stagione hai dato in prima terrada per le donne del club de hockey di Tavau. Le HCD Ladies perdono Nordeufer contro il SC Berna con 1-4. E le restano dentando la testa della tabella con Medemblers Punkt con Fribourg-Gotteron e l'EV Zug. La velocipedista Marlene Reus resta la regina in sua disciplina. La Bernaise guadagna il campionato mondiale a Montreal la medaglia d'oro in la corsa contro l'Ura, con cui difende il titolo che la faccia avanti non. Più poco successo a Gilles Omens, il mio svizzero Stefan Küng mancante il podest e diventa sedavel. Guadagna a Remco Evenepoel della Belgia, e se il quarto titolo in serie. Ed è spervia ai da courses de velo alla Coppa Mondiale de Mountain Bike a Soldier Hollow en il Stati Uniti a fat sina frei il terz platz en la disciplina de cross country guadagna all'italiana Martina Berta. Alessandra Keller riscò secondo meier Schweizer in piazza 5, tra il Zomens e Lucas Schetti il meier Schweizer in piazza 11 guadagna a Martin Kosman dal Cile.
1: La meteo.
0: La bella aura de ton continua a essere quest'emne, per grande parte splendore il sulei e a monti in svelte de nivels. In quasi l'antirchen ton muss il termometro anton 20 grads e nas valades italianas dati si zon tra 24 e 28 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Damaun alla Saira.
2: Schweizer Savia passantar Days da Bellezza.
3: Le color, il cielo blau, il vzude dell'Oggi de Venti, le smultogne, signor.
2: La Giavigiagna è parozza una buona anciata da Lemda, Bundels vancenda settembre. Bel savanza ancevar con vusoters Lemda Nova. Al microfone Sergio Guetsch, fa plagiare.

0: Els dat il angal andus, Seiler und Speer, RTR il Lindersde fit per Lemdanova. Il preplageir sarosto grond la agitazion forza per la continuazion dalla ciaccia.
1: Fascination, quais plus robes, oder? L'atmosfera, la vita di Chamon, la cordialità, questo fa bene, questo fa bene l'arma, ci si può dire, un po' davanti, e si dice, ne ha chiotter, e qua parla, ma è plagio qua.
0: A ragione, Varol, Giavigiagna ven avant buon successo da Ciaccia in bocca al luf per la Ciaccia ota parte dus.
2: Ma c'è tutti, arrivano a casa fris di San e in bocca al luf a tutti e io dai la Ciaccia grigiona.

Nico Santos, Ozan Dumanter, RTR, an 3 minutes la 6 a mesa, finen lo anc, Alan Sorrenti. Generation Bunde.

0: sej za meza. Ena zurvišta da novitac ocem domanku na Florian Mon.
1: A Berlin gudonja la partida di Linke cum passa 25% de las vus l'elección del Parlament e de Mecklenburg-Vorpommern croda la CDU per l'imprime diada ordin Parlament e la mancante cum 4,9% de las vus la limite de 5%. La partida Russia-Unida gudonja cum varci un 28% de las vus l'elección del Parlament nazional insieman cun mandat direct alla partida de Putin in a majoritat de passa 2/3 en la Duma il Parlament Rus. En il quart geu de la stadion ai dal in prima tirada per les donas del club de hockey de Tavau, las HCD Ladies perden Nordeifer contra il SC Berne cun 1-4.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG, vos specialist IT en la Surselva. Infosin source-it.ch.
0: I resta, madame, scuschon la fin dem de la bell'ora dat un continuescia ir castem da per gronda part splendurescia il sulegli ilio angal singuls velz da neivles. An buna manci l'antir cantung mossa il termometer temperaturas anturn ils vanc graz enten las valadas taliangas dat il scizont temperaturas da tranter vance cater finian Vanchoch Graz.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: Buonas novitats se veia attualmente dati gli annunci impediments da traffic, veias libras, buon viadi.

Parancevaran Zeman Lenda Nova RTR Ozandumang Onzo Chanta Cisara Gorda. Anything you want, you got it. Anything you need. Roy Orbison, star de musica Onzo Chanta El Chanz Veva Pivot via Strauschen da Sainz Spivels da Sulegl con El Adegna ilz Spivels da Sulegl You Got It per vos autors anca vant las set e ilz Spivels da Sulegl duvrainza e rotz antiglia de curs dil de vinil Adegna pisula leif Bunde.

0: Vancha la set puntual per la seconda parte della ciaccia, da venda dots finen la fin del mais.
1: In bocca tluffa tots, e io dai la ciaccia grigiona.
2: RTL Impuls.
0: Impuls da ciaccia con David Spindler.
3: Fisiau bum propida trar alial? Il primo be fin pro quel punct ci tegna in omo in pa, e l'ora quetisham senza tral fla, trar levet e be plaunin in o, e se ci nu dan in giun contra qualp, pimfate. Contrara scheibe es piboti e a quai bain, ma si desanti la cruz del visier in esserci viva, e non sa co ce qua fus l'ora propi, se e autres. Id es una realtà ed una tradizione antica ce l'umaun viva erda bestias con nutritura, e ce l'umaun nützia bestias, quelles a un loro nom bestias da nütz. Diana erscia un porta bestias in baceria. Ma siau iesa ciaccia? Forza citesse au erbe la bestia antil visir del schluppet, e spetes fince quella is der ciao ciaminada or del visir. E ges per mai, inod era ideal per trar. Quel moment giusto avant cotrar, tot es pront. La distanza ideale. La bestia no bada nulla in maglia pacific. Al moment da d'una decisione definitiva. Secundas in giuce tot para da star quet per il moment.
2: Impuls.
4: Let's go, girls.

0: Zadar Star con RTR il Linders de an Enders a minuta sei la set.
1: RTR con la buona nuova da Lemna.
0: Comprare un ticket per il concerto di Madame Momenter Farenza Cediglia Bung. Il organizzatore da concerts Good News Production ci hanno già portato in Svizzera noms da renom mondiale scu AC/DC, U2, Bruce Springsteen, foda saver minchon ponels organizar grandios concerts con una massa a spettatori e a spettatori e perché gli angrazzion els da tot cor per els sei a quegli il pigront cincec insomma. Good News Production les ossa dar in sace a navos. Durant keston rimnanels daners per la Fundazion Denkan Mich, che la Fundazion possibilitescha activitats da time liber a persunas con impediments, bleres purgeides seien per talas persunas bec accessibles perché lesen els gidar. Per mincia ticket da concert vandia von 5 francs a favor della Fundazion Denkan Mich, compraders da tickets da concert on via Ticket Corner la possibilitat da far una donazione volontaria per sostenere la Fundazion Denkan Mich. Una bella gesta per possibilitare promuovere la inclusione e moments custevels a persones con impediments.

0: Les novitats per RTR.
1: La CDU Tudest crodor del Parlament de Mecklenburg-Vorpommern, la Russia Unida resta la più ferma partita della Duma e quest'emne continuesce la belaura de ton. Ils siate al microfono Florian Mon. Bendi. A Berlin e a Mecklenburg-Vorpommern en stadet elezions per il Parlament del Bundesland. A Berlin gudogna la partida Die Linke con passa 25% de las vus. I suenden la CDU con strusch 19 e la AfD con passa 16%. En il nordost de la Germania, a Mecklenburg-Vorpommern, croda la CDU per le prime diade ordin Parlament e la mancante con 4,9% de las vus la limite de 5%. Las pli bleres vus a souvenir la AfD con passa 38%, van la SPD che fa 35,5%. Il cancelliere Tudest, chef della CDU, Friedrich Merz, ha intanto validato il risultato della sua partita a Mecklenburg-Vorpommern, sco disaster. A Berlin sei la situazione mai drammatica. Merz ha intanto refusato di dare corso, la reggenza Tudest deve continuare con le riforme planizzate, ed el vuole restare cancelliere. In clair risultato ha dato alle elezioni nazionali in la Russia. La partita di Vladimir Putin e Russia Unida guadagna con un conto 8% delle vus. Scusa l'agentura di novità, Interfax reporta sa in buona mezza data delle vus d'umbrades ed insieme con mandati diretti alla partita di Putin in una maggiorità di passa 2/3 della Duma, il Parlamento russo. L'elezione vale sco pauc democratica con quei che be partidas che sostengono la guerra in Ucraina in stades acceptades e l'opposizione rinfaccia la commissione d'elezione de sfalsificare il risultato. Ils Stati Uniti d'America e la Cina doen informare in lauter sui dati sviluppi dell'intelligenza artificiale che portoce la segertà del paese. Qua propone il ministro di finanze americano Scott Bessent a ci giunti in incontro con il vice primo ministro chinese He Li Feng. In stradare in dialogo di varla IA e sai se conveni da puspesi incontrare. La grande parte del sviluppo di intelligenza artificiale capita UN il Stati Uniti UN la Cina. Il debit del Stadis cresce di ne più fecci, la nuova prognosi della OECD detiene questo in nuovo record. Dopo il 2007 si è triplato il debit dei 38 membri dell'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico, da 22 milioni di dollari sin 16 milioni. Rondot il Out debit dels Stati Uniti fan quittats, quels crescen di per di per 6 miliardi di dollari. In una crisi de debit globale, na stoppen intentant becce de maier, resumeschen pliers economs, i detiere paese gaien pudi reducir ils debit, sco per exempel l'Italia o la Grecia. E nus mi da in sport. En il quart giò della stagione ai da l'emprema terrada per les donnes del club de hockey de Tavau, las HCD Ladies perden Ordeufer contro l'SC Berne con 1-4.

0: Atter. Elles resten dentant alla testa della tabella, cum adem blere punct sco Fribourg Gottero e l'EV Zug. La velocipedista Marlen Reusser resta la regina in sia disciplina, la Bernaise guadagna als campionatis mondiali a Montreal la medaglia d'aur e la corsa contro l'Ura. Con cui difende il titolo che la fatta avanti non. Pli pauk success Angel Somens, il miglior svizzero Stefan Küng, mancante il podest e diventa sedavel. Gudinia a Remco Evenepoel della Belgia, e ses quart titolo in serie. Ad era spervia i da corses de velo, alla Coppa Mondiale de Mountainbike, a Soldier Hollow in il Stati Uniti ha fatto sina frai il terz platz, e la disciplina de cross country, guadagna l'italiana Martina Berta. Alessandra Keller esco secondo meglio svizzero in piazza 5. Tra il omense Luca Schettil meglio svizzero in piazza Indisch, guadagna a Martin Kosman dal Cile.
1: La meteo.
0: La bella ora de ton continua a quest'emne, per grande parte splendore il sole e a monti in svels de nivels. In quasi l'antirce ton muss il termometro ton 20 grads e nas valades italianas date si ton tra 24 e 28 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Rund per il dì.
2: Il Lindesche in Rakinta anche Gugent della Findemda, che in Soll er far usceia.
3: Salidare un speciale, il Mister, la grazia del partito, tocca la bella Findemda, Cudenta Sant'Arco, la nostra heta al Toccaburgo.
2: Giavigiania, buon start, RTR, il Lindesche, al microfono Sergio Guecci, buon dì.

per il Lindo Gesci e Shazank vedi un solver giovesa buona patete planet za preparar pil kikari seis si lets si metz gost si vola seta mesa cercianza num nada manch enza ci nov per la runda da gi da dots.

0: il è la seta mesa RTR Novitats con Florian Mon.
1: A Berlin guadagna la partita di Linke, con passa 25% delle svus l'elezione del Parlamento e da Mecklenburg-Vorpommern coda la CDU per la prima giada or del Parlamento e la mancante con 4,9% delle svus la limite del 5%. La partita Russia Unita guadagna con var 58% delle svus l'elezione del Parlamento nazionale russo. Insieme con mandati diretti alla partita di Putin in maggiorità di passa 2/3 in la Duma, il Parlamento russo. E nel quarto giorno della stagione ha dato la prima terrata per le donne del club di hockey di Tavau, la Sazi dei Ladies perde Nordeufer contro il SC Berne con 1-4.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: I resta, madame, scusan la fin demda bell'ora da ton, che la continuescia ir cash demda, per gronda parte splendurescia l'iglia sull'egli, ilio angal singles velz da neiv la secheglia antigliantira cantung, ter temperatura santurn ilz vanc graz, in poin picciot vinilia kelz deis enten las valadas italianas, allo dat il scizont temperaturas da finian 28 grad.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: Buonas novitats, se veia attualmente dati nins impediments da traffic, veias libras, buon viadi.

so esser scus sagiatare il cerf da carunga gudanier il jackpot del kickery seis and chever lambda nova con gudanier bonds per ir a comprar eind savez far ternous con juir il kickery seis e enza ce è ir Jean-Clair cici gudogna scu proxim gudogna bonds en la valetta da passa 2000 francs. I renda also das partecipar 0800 25 30 i zamprems bons dat il chanoz da gudanier nos ans le gragn ci les pruar 0800 25 25 30.

0: Keď je RTR-il lindežde, vančela z očivania, kato enco čiči, ančeva oce na nova aventura, Kikri 6.
1: Il Kikri 6. Presentata folk, vosso potie dal vich en la region.
0: Enna auditor da Turic proa il 6 clec. Bundè, Toni, ragazzi.
2: Bundè, Sergio.
0: Da Bavegna, puspe, eneda al Kikri 6, scuola stada la fendemda.
2: Dem dem de stad fi bella. Pace na spazzagea da 3 ore se tip top.
0: Tip top e per kels ci fonna statistica di Kikri 6 am i isch sbecce su letter Toni ragazzi fo talas statisticas si va di avrel puspe e ne da dalla partida. Che constat?
2: Che constat?
0: Toni, c'è il rel da far statisticas?
2: Ah, che grave days. Io ancetti il 2012, in novembre. Ah, si va da che, ossa voglio sono il terzo carnet, plan, se ne voglio avanti.
0: Ossa voglio il 2026, eh? Chi torna Jones statistica di Kikri 6, Toni ragazzi, prova oggi il 6 clic da guadagnare il Zamprems Bonds, perché guadagnare Kels Duvranza 6 correctas, John Giri Flip è arbiter.
3: Bien di, signor ragazzi.
2: Onde John Giri?
0: Blair clic, Toni ragazzi, qual è la prima ronda Kikri 6?
2: Ecco, un momento, oh!
0: C'è egli?
2: Io sono andato su radio.
0: Ok, yeah.
2: Aspetta,
0: non c'è problema. Ok, also, Toni ragazzi, pronto?
2: Io.
0: Osa è pronto, eh? Kikri 6 in prima ronda, Blair Klecz, Toni ragazzi. Il festival con il nome La Belle Suisse è un festival da film.
2: Io.
0: Leo. A Coira, il don nuovo record da visitare al Bogna Verde Obreau. Il Oktoberfest a Minca cozza e mais.
2: No.
0: Oz è l'ubia da saggiatare il cerv da Carunga.
2: No.
0: La scuola Sonja Caterina a Ciazza era più botan con una scienza scuola da Tignaircià.
2: No.
0: An Svizzera vignan producia za donna finan 8 milions champignons.
2: Io.
0: Oz è il De Internazionale della Pace.
2: Io.
0: Andermatt è il lì principale del Canton Uri.
2: No.
0: Il EAC Coira ed il EAC Arosa hanno perso la un primo match della nuova stagione.
2: Ok, non hanno avuto. Io.
0: Moussaka è una specialità della cucina greca.
2: Io.
0: Belp Moos è un hit da Zürich West.
2: Io.
0: Belp Moos è un hit da Patent Ochsner.
2: Oh, con quella musica vai a fare una hut.
0: Basta, io credo che Toni ragazzi io faccio meglio che ci hazzi e io faccio da voi gis. I ves creia da tanger.
3: Quei ves abbiamo, cioè quintavo andretti. No, quei due si sì. Also, noi siamo fatti in tot indisch pretensions, de quelles ein siat correctes. Asche che quei tanger detti wunder. Per la prima ronda.
0: Anciata Gartageda, Toni ragazzi.
2: Toma,
0: John e Neda Bagn, set correctas il Zamprems bons en la valetta da 70 francs en senna vostra conto, gratulazions perché la seconda ronda da G Dumang tarana Selina Quinter.
2: Quinter, eh?
0: Fagianza. Asci alloggia Vigianza in abuna continuazione di Kikri 6. Ven avant, tot bon, bells days a Turic. Bell l'indes de Toni, ragazzi. Que te
2: veja, a vosa coira ir.
3: Grazie. Midi.
1: Il Kikri 6. Presentata folk, vossa potia del vic en la region. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: It's a classic star RTR Richard Marx Angelia an 8 minutes egli las 8 gli epus pesci an avant. Tot bon per la seconda parte della ciaccia cigarteggia ir Keston olio shondo differenza bels moments.
1: Ja solidar dem kolleg da mene da faca se meni examen da čača, kaj fiz urban kolp, če gi nara klečo, da se da tar kater toks čer, da bo deren čer va trej zvačes. I da gratulara del da sem cer kor, a divižir anka na bela čača del.
0: A šku elj, a intan la na džadenja?
2: Mo, ino čel fara se urajč. E, dependa. Al čersko man saran osem pa džirunar, kuj pra nu in inžedinata. E forse uno c'è la fortuna di picclare un po'. Ciò ci dice.
0: E forse voglia vosotros madem, scua della?
3: Lieva e bugien, carn da charva.
0: Era in la seconda parte della ciaccia. Gugente ir puspe il saleiz da ciaccia con vosotros a partir da questa sera tranter las nove las dice da in tan nostras emissions da saleiz da ciaccia e gli amici mai ir possibile da survanier in nov radio ir quel è in motiv da partecipar a nos concert sen giaveis per cacceders, per cacceders, ameis, ameias, cum familiars, mincia seira. Tar RTR, trenter las nove, las dice, sonoz avant, mazz de savez, puspe annunz cir la preda e nominaruseia in cacceder in a cacedra per nossa concurrenza da gudanier la patenta da ciaccia per l'otron, che gli alas dija mesa vagn son marvellas da vossas annunzias.
4: Vus al puls della ghiaccia.

0: Las novitats ter RTR.
1: La CDU tudestia crodor del Parlament de Mecklenburg-Vorpommern, la Russia unida resta la pli ferma partita in la Duma e questa emne continuesce la bell'aura de ton. Il soci al microfono è Florian Mon, biendì. A Berlin e de Mecklenburg-Vorpommern en stades elecziuns per ils parlaments del Bundesland. A Berlin gudogna la partida Die Linke cun passa 25% de las vus. I suandan la CDU cun strusch 19 e la AfD cun passa 16%. Nel nord-ost della Germania, a Mecklenburg-Vorpommern, croda la CDU per l'imprime già d'insomma ordine parlament e la mancante con 4,9% della svus, la limite da 5%. La spiblera svus assorni là, la AfD con passa 38%, avan la SPD che fa 35,5%. Ed il cancelliere tudeste chef della CDU, Friedrich Merz, ha intanto validato il risultato della sua partita a Mecklenburg-Vorpommern, sco disaster. A Berlin sei la situazione meno drammatica, Merz ha intanto rifusato di mi dar corso. La regenza tudeste deve continuare con le riforme planizzate ed el vuole restare cancelliere. In quale risultato hai da alle Elektions nationales in la Russia. La partida de Vladimir Putin in Russia unida gudogna cun varciung on 8% de las vus. Sco l'agentura de novitats Interfax rapporta sa in bun la mesadat de las vus tumbrades. Anseme cun mandats direct sa la partida de Putin os in la majoritat de passa 2/3 en la Duma bien il Parlament russ. L'elezione va la scopauk democratica con quei che be partidas che sostengono la guerra in l'Ucraina en stades acceptades e l'opposizione rinfaccia la commissione d'elezione de sfalsificiare il risultato. Il Stati Uniti dell'America e la Cina doen informare in lauter si dat sviluppo dell'intelligenza artificiale che pertocce la sedertat din dels paiais. Quoi propone il ministro de finanzas american Scott Bessent a ciagiun din inscontr con il vice-prim-ministro chinais He Leifang. Ins veia instradar in dialog de varla IA e sai es a convenide pu spes inscontrar. La grande part del svilup d'intelligenza artificiale globale capite u en il Stati Uniti u en la China. Les autoritats chinaises freinen la fule de demandes d'entrar la borsa de firmes de roboters. Elles evaluation che les valitazions de les firmes e les entrades finanziales corrispondien a la domanda del marcià. Projekts che vienen sostenits contenes de les regienzes regionales possen ozar la valita de l'interpresa senza representar in real besin de clients. Ragion per le controlle e l'entrata in la borsa di Unitree Robotics, la valita dell'azione dell'impresa era moltiplicata 5 avanti in mais e sua entra puspre crudata per 51%. In usmidaine nel sport, e nel quartio della stadion, hai dato la prima terrada per le donne del club de hockey de Tavau. Les HCD Ladies perdono d'eufer contro il SC Berne con 1-4 e les resten d'entant alla testa della tabella con Madame Blairs Punkt sco Fribourg-Gotteron e l'EV Zug. La velocipedista Malin Reusser resta la regina in sia disciplina. La Bernaise gudogna als Campionatis Mondiales a Montreal la medaglia d'aur en la corsa contro l'Ura, con cui difende il titolo che la fatti avanti non. Pli pauk success an Gilles Omens, il meglio Schweizer Stefan Küng mancant il podest e diventa sedavel, gudegna a Remco Evenepoel della Belgia e ses quart titel en Serie. Ad era spervie ai da courses de velo, alla Coppa Mondiale de Mountainbike a Soldier Hollow en ils Stati Uniti a fatt sine frei il terz Platz en la disciplina de cross country. Gudegna l'italiana Martina Berta, Alessandra Keller esco secondo meglio Schweizer in piazza 5.

0: Somens e Luca Schettil, meier Schweizer sind Platz Indisch e Gudinia a Martin Kossmann del Cile.
1: La meteo.
0: La bella aura da ton continua a quest'emne per grande parte splendore il sole e a monti in svelte da nivels. Quasi l'antirte in ton, mos il termometro in ton 20 gradi e le svelate italiane state in zone tra 24 e 28 gradi.
1: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Dalla damaun alla saire.
2: Scuo il nome si bagna con musica, so tot eire un po' piciunsch, e gli indesde a mincia cas.
3: Sei primo mio pensiero che al mattino mi
2: Anna compagnia da RTR ozer con Victors e Victors dils premis da musica dalla musica italiana anche avanti la nof al microfone Sergio Guetch Joyson Bunde

0: Forsa az ragurdez anche agli kikari seis sem viadi questa stad durante nemda mincia de e noter li trant roter is ans stosa sent enten la nagiadegna bassa en saleita vus otters citer le certe era sent allo vanza gia la possibla dat da visitar fumia corai erella o gia da bung en giaveis da musica
1: RTL Mia canzone preferita.
2: Es sono fu mia corai. Sto ne sent de spö novanz. Avant 43 sons statt der ora lax. I dosse sono tant una arrivada a casa. E je vus Paulino cla per quat Paulin che no scheine da Leventun in nan. Ku ja da manch il mort. Ma le belle canzoni e buone ricordanze si percorrono in giardino da Paolini.

0: Iter lets RTR il Linders Day weint der Fans der Status Quo Oz.
1: RTR, quai il semper vert dal di.
0: La nostra redazione da musica propone non nada mancia Status Quo. Status Quo, gronda band, ozzande schon kult, on 30 rotere procuro per un record mondial, il vancegna da settembre, il mela 990 o Status Quo facciam, in saceci nignotro, gia faccia avant els on nominada manc do 4 concerts. 4 concerts en terma da gistaneda, in de jouras e in de minutes. In Konzert a Sheffield, in Konzert a Glasgow, in Konzert a Birmingham, in Konzert a London. Tot quell and mianc 12 ures, da ple sarò pi probabel ir mianc sto possibel. Scu fac per quell onom in hit da Status Quo, Can't Give You More. Comparia avant 35 anni, da catarsen laur vanciava l'album Rock Till You Drop.

0: Una survista da novità, Bagna informò con Florian Mon.
1: A Berlino guadagna la partita di Linke con passa 25% della svus l'elezione del Parlamento e de Mecklenburg-Vorpommern crede la CDU per la prima giada ordine Parlament e la mancante con 4,9% della svus knapp la limite. La partita Russia Unita guadagna con 1,8% della svus l'elezione del Parlamento russo insieme con mandat direct alla partita di Putin in maggiorità de passa 2/3 in la Duma. E nel quarto giorno della stagione hai dato in prima terrada per le donne del club di hockey di Tavau. La HCD Ladies perde Nordeufer contro il SC Berne con 1-4.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch. CH.
0: I resta, madame, scusson, la fin dem de la bell'ora da ton continuescia ir castem da per grande parte splendurescia l'iglia sull'egli, il o angal incinz velz da neivles. An buona manci gliantire cantunga mossa il termometer temperaturas d'andanturna vanc graz suleta manci in las valadas italianas dat il kelz deis scizont temperaturas da finian vanciog graz.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: Buonas novità, se veia attualmente dati in impedimenti da traffic, veias libras, buon viadi.

Arena da Verona, ancuna scheinta segantir mont, quella arena con status da renom mondiale davantada la findemda, la cia dalla musica taliana, ils Music Awards en nias surdos, ils migliors interprets dalla musica taliana en nias honoros con premis da musica, tranta roter on godania Max Pezzali. Podia alegrar da den ulteriore Music Award Tommaso Paradiso o podia pigliare un conto in premio.

0: Were the Colors. Tocciano Tils, Victors, Square, Emma e Annalisa.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Se maledetto.
0: Emma Stadas, se la lista della Victors degli premi da musica italiana, gli Castor sta dalla edizione da giubileum per la Vanciavla già. Ennanias Zurdos, il Music Awards, la grande festa della musica italiana, e il Bun et il Radio in so di scorrere da musica e gister tarlar musica. L'universo tranne noi. Kel hit da dentils Victors da Keston, Max Pezzali.

Moment paradegna Max Pezzali tra drills Victors degli Music Award della musica italiana. Kelz premis da musica nias surdos la findem da con un grande show e spettacle in la Arena da Verona.

0: Stop, pi bot il nostro star da musica Anna Zursesi Maragortang Bagn, la cassetta da musica orda Schlerse Baracas era schon cult Benny Vigne, scucigevan zadel Benedetto Vigne. El è carcise a Salou, fa podia festivar il 75 anniversari. Benedetto Vigne è troubadour, musicist, pionier da musica, literat e el discora da sia veta plagn musica, co da sia amprema regurdencia veda la musica.
1: Lustereia da Vishnanka, vivens, aquel era gist, per esempio, la Fendem, de Vendere de Sonde, davil relativ blers, giusti indigens, omens, perché c'è la Vendere de, vevi crea, prova da canti il cor. Allora, veniva a Cesar, che la sera, a Lustereia, capitava ci ira lec, dormiva forse becianc, a sentiva ramox tot speciales, cioè armonicas, melodioses, da che ci sarebbe identificir a pir ons pitard, questi valori mezzo po' di partecipare a quella sairadas, ma è natural realizzò cagliere cans, cals, oms, da se cagliere enorme, che faceva enorme impressione.
0: A Zaragorda, Benedetto Vigne, piglia 6 anniversari da 75 anni, vainza realizzò una emissione da arch musical, e no ora plagna musica con Benedetto Vigne, anche ne da per parlare, che la emissione in tana nostra audioteca online, saia angal con Seglir, si conoscez Benedetto Vigne, si terlez ir gugent sia musica, rtr.ch, Arch Musical.

0: instrumentele vur compas per persone specializzate sein setablides. La cussiazione specializzata veniva iniziata avanti non e nel rom d'un progetto pilot che dura 4 anni. Il concern de logistica Kühne & Nagel intensivesce sia collaborazione con Amazon, trant'auter per tutte quelle il centro de datas del Amazon Web Services. Il concern svizzero doi soffroni prestazioni de logistica, cominciant per la costruzione de novs centers sulla gestione fin renovazione e modernizzazione d'indrezz existenz. Kühne & Nagel generesce già ossi in svieute de plirus 100 milioni francs con Amazon. La nuova convegna ha il potenziale da zahle svieute sin plirus miliardes, rapporta l'agentura AVP. Il Pakistan ha attaccia miras in l'Afghanistan e con cui puspe escala il conflict tra els paiais vigins. Almeno 3 persone sono morte, plirus blessades, comunicesce in pledader dels Taliban. Les attaches ordelarie haien tutia plirs bajets in 2 provinces che confineschen con il Pakistan. La regenza del Pakistan renfaccia l'Afghanistan da da su tecce rebels che tecceschen allure il Pakistan. Il Taliban refusen les pretensions e din che quei sei un problem intern del Pakistan. Les autoritats chinaises freinen le foule de demandes d'entrar la borsa de firmes de roboters e les evaluation che les valutazions de les firmes e les entrades finanziales corrispondien a la demanda del marcià. Projekts che venien sustenits con deners de les regenzas regionales possen auzar la valita de l'interpresa senza representar in real besin de clients. Resum per las controllas e l'entrada en la borsa de Unitree Robotics, la valita de l'aktie de l'interpresa eras multiplicada 5 diades avant in mais e su entro per spe crudada per 5%.
1: La meteo.
0: La bella aura de ton continuesce a quest'emne per gronda parte splendur il solei e a monti in svels de nivels. In quasi l'antirchen ton muss il termometer in ton 20 grads. E le svelate italiane date ci sono tra 24 e 28 gradi.
1: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni ci trovate su rtr.ch. Rund per il dì.
2: Idee, puspeci, avanti, tutta buona per la continuazione della ciaccia. Il Giaveischer perché la seconda parte.
3: Ma c'è tutti, arriva a casa Fris di San e in bocca al lupo a tutti e io dai la casa grigiona.
2: La scena, saverci, sentite senza c'è al microfono Sergio Guecci, buon dia.

0: Finalmanch la nova tour i vigna schon en time per speculo ci Coldplay saves l'otron puspe eir sena tournea mondiala i mancia dantant anc la conferma. Ozils vancegna da settembre tot bunga vus otters ci vez anniversari gia vijani en de plagna plageirs e belts moments i vagn. Oz il plageir da poder gratular a Sidonia caviez la scuol la giubilara posa le graroz digli sis cumplion da 35 ons. Yolanda de Florin da Sedrun, ossa anna casa Sol Martina Trun, festivescia il 73 ava l'anniversari. Reto Sigron da Coira, po farin viva oz piglia sis 75 aval de da nascencia il zonzo oz pienavantera Domenic Janiel a scuol, el festivescia il 82 aval cumplion e Tina Scandella a Cernez festivescia oz il cumplion da 85 ons. RTR gratulescia a partir dallas 12 mesa.
1: La Cuppina presentato il bogn engiadin a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadin.ch.
0: Per lasciar termetere a nuos nomi il cupein da RTR 0800 vance vance 530 per regalare il cupein d'anniversari enzaci cio il zonzoz sainta da lunga il sis noma in til radio 0800 vance vance 530

0: Inzò, un po' in l'impression, si va per regalare il coupé da RTR, data days, senza saper regalare da pleci angal in coupé. Quel da dots, quel po regalare Gianna Caviazzal da Martina, bundè.
1: Buondì,
0: certo. I vezzi, il cleccio da Dessa Rossa, il telefono da RTR, d'ora da quella situazione era degna puspè un po' in cleccio. Gianna, a chi l'essa sgratular?
1: Ma è sgratular a nostra figlia Sidonia Caviezel, che sta a scuola, che l'ha divisato tutto il buon, l'era sondà, fortuna, che l'ha lesio dare la papa, sia famiglia, e va a bel plagiare, all'ha bel plagiare della musica, di tutto quello che la fa con la musica, e tutto il buon.
0: A scuola da essere la mamma da una interpreta da musica che non conosce er zurla na giadegna or.
1: Ma tutto flotta mo. E diciamo tutto agriabile.
0: Tu domando oltre quando... essere la mamma da una figlia prominente.
1: Prominente no. All'ico spesio su terra le tutto scono tutto.
0: La Fitch Bell, Sidonia Caviezel, Vigna, Sciglio, era degna puspeggia vigei davanti il nostro programma da musica, Scivò, ter emissions, concert, senja vejo, bagner, gratulazion, scu, Vigna Festivo, Ozilia, 35 aval da Della.
1: Ma è venuto per via, fa niantare in sembal, e mi paesti lavorare a duomo e dimo per visitas, e resce ne sai, eh? Non mi hai fatto la festina in famiglia fin già io.
0: Ok.
1: Fin è stato a mangiare in tar.
0: E dallo Oz, dati la continuazione della festa d'anniversari Sidonia Caviezel cumplanescia il 35 avel giavijan er da Coanor tot il bung in fitch bel anniversari Oz Saleitz a scuol e bella festa d'anniversari Gianna Caviezel e famiglia.
1: Grazie Vichun.
0: Adia.
1: Un piacere ci sono arrivato atrás.
0: Si vos vets a plagiare vainzanous che il e gugent in otra da puspe bella parte oz tot bung a Gianna Caviezel.
1: Grazie sì, bel di ora poere, grazie.
2: La cupina presentato il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch

0: Vendar zdaj, oče, minuto zajela sa nova meza Midada, antilja študio da radio, Elias Cuceos, zrpelja, bunde Elias.
1: Bundi, sešto.
0: Če desilj auditori štar venavantan kompanjeja da RTR?
1: Ena traje za argument, Sergio. Numer un. A partir de dots va kula seconda parte della ciacciota grigiuna e rinavant nos program da ciaccia, inclusiv la preda las neje mets. Numer dus, no presentain una usaglia, un tool, creada da RTR per chatarora in gioci sta pro la iniziativa centunale da vart al dret de vujar con sai de jones. E numer tres, il più importante argument, Sergio, la compagnia da RTR è la compagnia la più agreabla, ci dà, no?
0: Absolut. Tot che gli è bleroter pitart an compagnia da Elias Cuceos, giaveis blera plageira con el da mia vart fisi che gli sto agli a microfon e sto Sergio Guec, giaveis totos e tots vosoters venavanten bel e bon lindes dee.

In flotta Auriculin qua della Naomi Larren. Musica svizzera Hot Girl Summer in 10 dop minuti les 10 qua per RTR. 100 francs spetta notte del jackpot del Cicciossos. Finge la runda 10 e se no con questa roba cerciata ominosa. Aiuto de preparazione da scodina via RTR.ch e del lieu. Quello vaina precis las 9:45. Runda 10, Cicciossos, 100 francs. Until jackpot.

0: So, Andreas Gabalé, Chanta von der Chanzuns, neuer Wein, qua, pro RTR.
1: Chichausses. Presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikis-wohnwelt.ch.
0: 100 francs bons, sporge Nikis Oz. Per quella persona, ci sa nostra chausa cerciada. 0800-20-25-30, il numero del Chichausses, e qui qua cerciana.
2: La chausa è sabens obbligatorica. La chausa comunicescia in sacè. La chausa dati in differentes grondezzas.
0: Ideas propostas, jent er soluzions via 0800-20-25-30. Nolan Chain a lieu del 21 de settembre con la proposta numero 1 RTC Chausas. Bundi, qui è Elias, ci sei il telefono. Bundi, ce l'ha scusa, e non ha due dio se bain alla dit 20.
3: Sì,
0: ok.
3: Ja un Probel con la carta per carassi in voi sduaul.
0: Quel permesso speciale?
3: Ah, da poi è successo due, sto in vena carta che nasce con un'auto.
0: Ah, preciso, in una carta ci va per esempio per il comune, per davo. Per la Vishnanka, un permesso speciale.
3: Questo è in
0: vita la Vishnanka per tutti. La carta per carare entro il got, scrivane se io scedo una benzina, però non è la soluzione.
3: Un
0: bel di. Grazie. Proposta numero 2, ci sei il telefono, buondì.
4: Buondì, ciao e duf da Surai.
0: Buondì, Don Emelda.
4: Io dice la Lish da Park.
0: La Lish da Park?
4: De Standlicht.
0: Ah! Hai.
4: Standlicht,
0: hai, hai, hai. Ok. Hai, o se non la Lish da Park, il Stand, also con la Lümce l'auto fa ir durante il sta, non durante il va. Suvent obbligatorio, non sapesse neanche dirci qua esce, comunicesse sur alt, c'è l'auto in funzione, c'è in cun sezza in l'auto e dai, è probabile er in differentes grandezze. Don Imelda, er qua è stata a mettere sulla lista in displagio.
4: Bien.
0: Un bel di.
4: Bene, grazie. Ciao.
0: 0800-20-25-30, non c'è c'è una roba, c'è des suvent obbligatorio. Ci comunicesse alc e ci dà indifferentes grandezzas. C'è potesco essere. 0800-20-25-30, 100 francs and the jackpot proposta numero 3. Bundi.
5: Bundi. Zanita da tenetta.
0: Bundi da Anita.
5: È una pensione, la ciaplina.
0: La ciaplina. La ciaplina, quella è proprio sovente obbligatoria che comunicesse sulla una certa senda da protezione.
5: Sì.
0: E dai evidente mainch in differentes grandezze. La Chaplina è una bella proposta, Don Anita, ma bel non basta per la soluzione, in displagio.
5: Poi un'altra volta.
0: Qua è fine, un bel dì.
5: Grazie, stessa mai.
0: Grazie. Ultima chance per oggi, 0800-20-25-30. Vai, avete un'idea. Vai, avete una proposta. Lina fare un po' un brainstorm, come ci si dice. 0800-20-25-30 ponderaimo una da bain. C'è chausa e suvent obbligatorica. Comunicesse alc e dai in differentes grandezzas. Pensavi delle differentes grandezzas. E crai non concludai in proz. Daman, l'ora 110 francs qua. RTR c'è chausa. Als civazins, questa mattina via RTR.ch. In nostra lista da tutte le proposte fatte.
1: Chichausses. Presentata Nikis Kuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-wohnwelt.ch

Attenzione cresce. Il plagiar è con Erter in fevra da ciaccia. Annunziai la preda minciadì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'on proxim. Partai con us vostre fotografie dal pli bels moments da ciaccia e la saira, tramtre le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. Erter, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Las novitats der RTR.
1: La Cusiazion per la protezione du fans en il Grigion è domandata e quindi un Nagel vuol che l'ovrà pli fitch con Amazon. E les diesce al microfono Florian Mon. Bendi. Depi in onda tien il Grigion la Cusiazion specializzata per la protezione du fans. In questo tempo a NNG passa 60 Cusiazions repartidas sur l'antir. Centun, scrive il Centun. Come se che la progida sia accertata ed era la scolazione dell'instrumento a lavorare

0: rapport extern presentavot. Il rapport a intercurril interior risor de cyber da GNDB ja da indizis ca data sein venides dades vinevant alla Russia via la firma de Sedietat Kaspersky en quoi connex sein grondes quantitats de datas venides stizades. Per letze pretensiun nanins tieta nadins indizis ta la collaboration cun Kaspersky detti dentant vinevant certes malsediertats en general sein els evenements dentant elaborats a wunder. Les autoritats chineses freinen la fule de demandes d'entrar la borsa de firmes de roboters e les evaluation che les valutacions de les firmes e les entrades finanziales corrisponden alla domanda del marcià. Projekts che vengono sostenits con danes de les regienzes regionales possen alzar la valita de la interpresa senza rappresentare in real basen de clients. Regiun per les controlles e l'entrada in la borsa de Unitree Robotics, la valetta dell'aktie dell'interprese era moltiplicata 5 diades avanti in mais e suenta puspe crudade per 55%.
1: La meteo.
0: La bell'aura de ton continua essere quest'emna, per grande parte splendore il sole e a monti in svelte de nivels. En quasi all'antirte in ton mos il termometro in ton 20 gradi, e le valade italiane date si sono tra 24 e 28 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: De nos 25 butins ci spu annunciar per la chaccia via RTR cercaina mo 10. Ca va assui magari bain con quest 10 dis de chaccia. Ci restan cun ozamo. Pardus de la chacciota grigiuna s'inclea cun RTR fino al 30 de settembre 2026. Annunciar butin podevet qua oz las 10 e mezz. Mes nomelias tuceos. Allegra. Allegra.

0: Con Alex Warren et Emerald Eyes. Is les deze traiders? RTR te leivet.
1: Mesti. Nia lingua.
0: Prossima domenica, als 27 de settembre vene vujà, dus iniziatives spetten sun livell federal, quella d'alimentazione e quella la neutralità, ed una spetta sun livell cantonal, una steint al centro qua pro noi il dret de vujar a partir de Saida Jones. Per cici donamo decis, c'è vujar a RTR pronto un tool tot speciale, una usaglia, live caduf della redazione online. C'è vai vet crea per nos users?
2: Je leger ils documents ufficial sa sa fein meines a miceton esser in texten tus. Per quai vai nus creau in tool che presenta ina pretensiun sua inter l'autra. A termin cina san ins indica, scins va d'accord con quai ni boc, a la fin dati lui una survista ni oc ins stat.
0: Tu una fitch interessant, ans posto declarar als details o coci funcciona in detail?
2: Schins Vasil Tool wenn präsentau in Argument so interlauter. Per exempel, Personas da sedis gis ja tons ein Politiker mein avundema diras per vota kun responsable dats. Lus an ins klicka, scha quai kon stat per ins ni pitos bo, ni schins ein neutral en causa. En tot dati oc pretensiuns, alla fin wenn quai calculau ensemen, ed il Tool muossa schins ein pitos per ni encunter. Konkret dati in a sort musader, quel muossa niuok ins Stats sin in spektrum da kompletten Kunter e komplett per.
0: Ich meine, da wotschen adat einwies Respostes, wetze in joce stun, cici per tocca quelles differentes Initiatives.
2: Ja, exakt. Wien a von muossa il Tool e, cai Arguments kins ai pifitsch de kort. Importante forse on de gi, il Resultat reflektescha vossas Respostes a nuot auter. Il Resultat se capesche e busco raccomandazione da votare.
0: Ci è sviluppato il tool?
2: Il tool è venuto sviluppato in casa RTR. Nos specialista datas Michel de Curtins ha fatto la più grande parte. Il argomento che dat da leggere si basa dal resto del carnet da votazione. La fine mira è da porger in agit d'orientazione per le votazioni. Il argomento viene rimnai con agit d'intelligenza artificiale e su enter sur lavoratas a meun.
0: E tu non da di una usaglia o un tool ci pare un po' più intuitiv co da leer be al quaderno da votazions?
2: Ja, exact. Ja, in tic pi simpel en mince cas. Qua er in plaza d'anton bo la lectura dils documents ufficials ni das informashoc da vart la facenta. Schins ai d'anton ja sin rtr.ch san ins eung leger in il autre artikel, dat la in il autre audio e video a lusur vinins eung da pli arguments per sa decider.
0: L'ultima domanda in gio as chat, preciz, qua la, per noi la reit?
2: Schins was in rtr.ch/votazions. Ein quels Tools integrai gest els Artikels de las treis facentas che nos vain de votar la domenge proxima. Pia la facenta cantonala de vart il dretch de votar cun sedi jons, a las duas facentas federalas, las iniziativas d'alimentazion e neutralitats. Leo amflins tot las informazions che stossa vi per las votazions.
0: Immena, s'informar de vart votazions podevet via rtr.ch/votazions e la chatevet era appunto quist novissim tool per provar ora. Gioce vos steivet.

qia face butin, ci gudonia na patente da chacha 2027. Un passo in quella direzione fa una quale. Deja mezzo c'è nom La Preda.

0: I just might. Let's DJ Metz. Awesome moment, sul quale ci vuole l'aspetta.
1: La preda,
2: presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: Des butin sono mo vacanze in nostra lista de la preda. Diversi cervis, cervirels, chamots o er al tas. Annunziar per David il butin de d'incinoter o er de vos ves. E tanto tutti i butins traino cominciamo in ottobre la busce per la patente da ciaccia 2027. Il numero è 0800 20 25 30 e da voi dovranno le date di contatto da ciacciadra o ciacciadra, il butin svesse, le info scure ed in gioce con le snifate ed una fotografia. 0800 20 25 30 lingias libres per la preda.

0: Zoe, Zoe nicht. Natascha, dessen und nur dessen. Quella domanda sarà stata piuttosto simple. Pel Chachader ci ha fatto il butin, ci non presentain qua ossa. Al telefon è sempre la mamma di quel Chachader, la donna Frena Lutz de Musté. Buondì, donna Frena.
1: Ja, bin sie.
0: Che butin ha il figlio fatto?
1: Meu filho aceitou o fiat de setembro, la sera da mesa la fiat, in taur de dias.
0: Lucas Lutz, un nome al figlio, ma il 7 di settembre ha funzionato fin già bot, fin già con una buona preda. Zalgarda ele al figlio dat un telefono, con se successo, al quintale saira, cosa è la nuda savair?
1: Il dat un telefono a me, allora vado a fare il trasporto.
0: E dal figlio è stato tutto superbi? Tot contento?
1: No, ele è stato contento.
0: E che cosa è? E curce ella visto la bestia? A che ha fatto impressione?
1: Qui è mince che abita Marà. Aveva il gran piacere che la città. E ecco fa piacere la mamma.
0: E il figlio, la seconda parte, era modino a sinciaccio o in avvolo lavoro?
1: No, ele va a caccia tutto.
0: Tutto il tempo, ok. Alla mo fatto altri buttins?
1: E la un sitau in tau de cruna.
0: Ah, non male. Lucas Lutz, ok. Al tau de cruna, al schluppetà, potu annunciare mo alcune aiuto della mamma al cervi de desh. È già finossa per Lucas Lutz in una ciaccia de gran success.
1: Yeah, quella plige ad a sitau a...
0: Ok, donna Frena, grazie Fitch per il telefono. No, attualizzai la nostra pagina di internet con tutte le info e allora abbiamo botte la fotografia. Giuseppe, in bocca al lupo, vieni avanti al figlio ed un bel dia bella, donna Frena.
1: Grazie Fitch, ad un bel dia, Leo.
0: Grazie.
2: La preda, presentata alla Banca Centunale Grigiuna, gkb.it.
0: La prossima occasione per annunciare un butin da Manlas de Gemetz e tutti i butin ed impressioni da Ciaccia da vrtr.ch e con la più bella fotografia, che non c'è c'è questo, tutte le info si la rite.

0: Deze Caranti Trais, lundag 25 september. Muziek romantje, wanneer het ontdekken op las ondes romantjes, las lyrikas en alles. Dail Baun.
1: Il Challenge.
0: Ed ossa as dina quam per infos de vart occurrences regionales, grigiunas, ma er cun conex romantje. Lundag 25 september, wanneer Na bella ciaccia ci ha cominciato a c'è ma è l'agenda culturale con un per occurrenze ci vale la pena da preler. Oggi sono qua giusto tre caffè romani. Dus oggi il primo ha impegno il diaspora, il caffè romani a Basilea. A partire dalle 7 è il caffè mondiale questa sera, il caffè romani a Basilea è il caffè mondiale a Basilea. Un incontro per la diaspora romancia. Allora, mon caffè romancia in Romancia questa sera concret a Vella. Marcus Livers riferisce sul tema patriarcat. Dopo in 5 anni pubblicisce il Kudus sul tema attuale della società, il referat davanti al patriarcat fa per tudaist e giusto da voi darai una discussione manada per romanci e tudaist davanti al Kudus e davanti al tema. Questa sera di mena a ciascun del caffè romancia a Vella. La 7:30 in la biblioteca Lumnezia, Marcus Livers col referato del tema patriarcat. E da molto preavviso per domani allo il caffè romancio a Zernetz, la 10 la va a mezzodì, la ciada prevenda riformata Zernetz. Domani la 10, ciada prevenda riformata Zernetz, al caffè romancio.
1: Il calendario.

0: Is dit toen? Pro RTR, vlotjes de konokjes, Linders die van met die.
1: RTR Impuls.
0: La seconda parte della ciacciotta con la Iron Influenza sui Impuls. Questo viene sempre oggi da David Spindler, al manada da gestione del Parco della Natura Biosfera Valmusteir. E del tema dels Impuls, la ciaccia.
2: Fissiau bum propi da trar all'ial? Il primo be fin pro quel punct ci tegna in omo un pa, e l'ora quetisham senza trar il fla, trar le vet e be plaunin in o, e se ci nu dan in giun contra qualp, pinfate. Contrara scheibes pe boti e a quai bain, ma si desanti la cruz del visier in esserci viva, io non sa co ce qua fus l'ora propi, se e autres. Id es una realtà ed una tradizione antica c'è l'umaun viva erda bestias con nudritura e c'è l'umaun nuzia bestias, quelles an lura nom bestias da nuz. Diana erschan porta bestias in baceria. Ma siau iesa ciaccia? Forza citesse au erbe la bestia ant il visir del schluppet e spetes finche quella is der ciao ciaminada or del visir. E ges per mai, inud era ideal per trar. Quel moment giust avant cotrar, tot es pront. La distanza ideala. La bestia no bada nulla in maglia pacific. Al moment da d'una decisione definitiva. Secundas in giuce tot para da star quet per il moment.
1: Impuls.

0: L'instrument de lavur Compass per persunas specializadas seins etablides. La cursiazione specializzata veniva iniziata avanti non en il rom d'un progetto pilot che dura 4 rons.
1: La meteo.
0: La bella aura de tun continuesce era quest'emne per grande parte splendura il Sulei e a moincins vels de nivels. En quasi l'entirten tun muss il termometro tun 20 grads en les valades italianes date si zon 30, 24 e 28 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Perder un uman o perder una bestia non fece una differenza, dice Gianina Guetsch, accompagnata da cordeli. La donna ci ha stuvi patir fin da tutti due cas, racquinta da 6 cordeli, e si avvia anche l'accompagnare cordeli da dotters. Qua per noi la prossima mezz'ora, Elias Tuteos al microfono, bel ci ha compagnia.

0: Las undas ed ot, ondas romances. Lundas di, avam mezz di. Il mince di de bleres e bleres, da no es penter minz, obligaziuns e robas ci paran importantes, ma c'è capita ci sperde su un'uneada una persona ci sta a cora. Janina Gue ci ha fatto l'experienza al 2023, cur c'è la stu vittor cum già da sia mamma per vide di una malattia.
1: Davan calchei. Toi otter era tutegna. E ne metter giù tot. Che le cose sono sempre più importanti nella nostra vita, ci sono giù mince di combattere con le cose che sono sempre più importanti. A quel momento mette giù tutto.
0: Pacca Zefnes da vola morte, sia mamma Janina Guec, e stuvi torcum già da 600 milo, ci era stato durante 2 giorni da sia vart. E ci dis erste durante il cordoglio per sia mamma un ferm sostegno per ella. Coce con le perdite hanno mudato sia vista sulla vita e coce le hanno managgiato in una nuova via professionale da qua e da qua da più avanti la mezza.

0: Nel 2023 Giannina Guetsch persi a mamma per via di una malattia. Poco più tardi, sto lettore come già da 6 anni, ci era stato durante 2 giorni da sia vart e ci era durante il cordoglio per sia mamma un fermo sostegno per ella. In tempo c'è mi da blare in sia vita. Giannina Guetsch ha 42 giorni ed è assistente veterinaria. Oriunda è la di Savognin, ma oggi vive ella con se somme bleras bestias in un bain paurile ad Azmos, il centun da Songal. Tra 6 man ster vive ella fin già avanzies, sperditas nu, sovent, da ce far con vita e mort. Ma curcia sia mamma es morta, ella ha fatto un'esperienza che la non aspetta.
1: Ier loco c'è la morta, che gli ansetz sto e moment con tanta pace, a tanta quietezza in la mia vita, scuciva avanti proprio a magia. Semplicemente, e dava anche a quel momento, a una volta otter. Adiva becce messa in domanda alla morte da della, insomma becce, iva geni in combatte con me mezz, iva sa via e bum, a tutegna e sci trest.
0: Quell'esperienza ha moneta da far sentire, Giannina Guetsch, c'è c'è la morte e dal fatto che la vita non è eterna, volen dir per ella.
1: Diva scu, proprio anceta essere ingraziabile perché ci va a saperci to che ci nox vagn, to che becce nox, to che ci nox vagn, vo in sicuras nox gian, nox nina gian puspe, a di crei, che io do me tenu forza in quel time, a che la forza le sa scicu gen dar an avant.
0: E giusto quel giovuge dar an avant con la forza a managgia nina guec su in sia nuova via professionale. Cocella accompagna otz otters umans in lur cordoli e perciò ci nu fa per ele una differenza ci si è trist per vici sa persi un uman o una bestia. Dudina qua, ci sta sco prossim da voi un pa musica de Raymond Supergirl qua pro RTR in lindes di avamezzi di.

0: Il 2023 a Janina Guetsch persi e mamma per ridere di una malattia e poi che si è più tardi era Moses Chan Milo ci deve stare durante due giorni anche se sostiene e durante il tempo di cordoli persi e mamma. In sia tristezza la donna da 42 anni c'è una forza ce la vuole oggi dare in avanti. Spersi è mancherco assistente veterinario lavora e la per cui oggi è accompagnata da cordoli e la accompagna persone che hanno perso un umano o era una bestia. Janina Guetsch dice che in suo lavoro non va per tutto davanti la tristezza, ma ben per essere qua, tadlar, dar spazio a sentimenti, ci viene magari massa svelto un plazzo davanti.
1: Domandar, tarlartirs, attives, zuhören, proprio tarlartirs con corp, et olma, et cor, et ils, et orelles, tot, essere co, proprio a sapire che il time per qualche chance.
0: E per Janina Guetsch non dipende chi ci ha perso.
1: Per la malancurata sets, tu tieni per ceci in ceci è triste, o per ceci ci ti ha perso, che io ho detto, chan ci ti ha detto, kinder, o ins mincia de da sper te, te sti con eltras tot, o da sti ha perso, ti sora, ti sbap, ti mamma, e tu tieni, che scu, per me, per la mille vucca non importa, ci ci els on pers, els en trist. At kejens veser bec da comparajering kun loter.
0: Koča Janina Guetsch accompagna otz persunas in lur cordeli. Per ceci la tristezza pro la perdita d'una bestia se mo d'una un tema de tabù e ceci las experiences dels ultims ons an mossa de la davart quaci des propa important in la vita. Tot quai do diva dentro profil. Questa sera sco inter discurs la sese mezz qua al radio o cura ce vo preferivet via l'app Play RTR sotto la rubrica Profil.

0: Cold Heart, Elton John, Dua Lipa, las 11:32, temps per un per novas. Quelles novas vien in forma compacta de Florian Mon, per plagiar.
1: In ein bitch clair, schebe in datas del Servetsch d'Information de la Confederation, NDB, in venides datas wie ne Wand, a la Russia. In Report muss ich dat mal segiertat, de wart l'anteriore Kollaboration con la firma russa Kaspersky. Il capitani della nazionale svizzera de Ballapé, Granit Xhaka, ha concedì de war comprai in certificat de Covid, per cui na fa il bitch par de l'equipe svizzera durant il proximus dios de la Nations League. Dapi non dati nel grigion la cusizione specializzata per la protezione dei fans, in questo tempo hai da passare sonte cusizioni ed era la scolazione e l'instrumento del lavoro compass per persone specializzate e etablite.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: La bella ora d'uton continua a ir quist'evna, per grande parte splendura il sulai, oz da in cins vels de nuvles, da marna spesante il ciel serein. In quasi l'inter centur mostra il termometer intorno 20 graz, le svaladas talianas da fatta tanto 24 e 28 graz.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: In Giavesh per una collezione da treni ed una soluzione per insieme ci pareva da essere a fegni, quando il magazzin da mezzodì di 25 settembre. La scuola Sonja Caterina a Ciazzas o son prest gia una short miracola.
2: Vor einem Jahr sind ganz viele Tränen geflossen, dass es nicht weitergeht. Und wo dann das Palottis gesagt hat, hey, wir haben Interesse, das ist also schon ein grosser, grosser Stein vom Herz gehalten.
1: Blera Krappa, Fitch Blera, sto es nicht postada per eine Kollektion der Tränen nach Gedenia Bassa e Tirol del Sud. La Miracla è anche Junge da Vent, e già visch an la Region però Fitch Prescheint.
3: Ma io penso che non sto nicht più aktiv zu essa e Tirn, qua c'è nulla in quella regione e dart qua trase la nostra reggenza Coira.
1: A Coira, insomma, però, in momento, altre priorità c'è una collezione di treni tra la Gedenia Bassa e Tirol del Sud. E, data segreta del servizio di informazione della Confederazione, data in avanti alla Russia, in momento vince chiaria che è capito ed è c'è Rom. Al microfono, Toni Poltera. Las Inquisitions an connex con l'affaire da cyber til servizio di informazione della Confederazione en ossa terminadas. Its incidents casen sclarias sufficientemente usche il Departement Federal da Defesa. Mal certats resten pro tutegna, mossa il rapport. Fabia Caduff.
4: L'anterior resort de cyber del servizio di informazione della Confederazione NDB es stat sort suspett. Despö il 2001 haja dat annunzjes ed incidents. Suspettais nüccia tras el NDB son nüdes transferides datas illegalmanj sur la firma de cybersgiurezza russa Kaspersky a servezzens secrets russ. E ci seien nüdes stützes datas citats in grand stil. Ils suspets sun nits examinats tras una inquisizion interna e duas externas, sco eir un inquisizion de l'autorità de sorveglianza del servizio di informazione. In usaia c'è ta in giunes comprovas c'è data sun nides stützes in grand stil. In più seien de principi nides realizadas las recomendazions de reorganizazion c'è dat tras las inquisizions. Mals giurezzas resten però ter la domanda c'è la firma Kaspersky ha dat in avant da

0: dar tut lur animals per vidina malsogna dal pulmon. Tenor in comunicazione dell'Uffizio Veterinari del Canton Luzerna s'attracti da redont 1500 porcs da raz e lur purschels. Già l'anno passato era venuto in conoscenza che si stui mettere in quarantina redont 60 managi d'allevamento e d'engrasch. Usa in nome che una sanazione parziale na bastia bec per eliminare il virus con segirtat. La malsogna è fitch contagiosa e può aggiungere grandi dons economics, per umans ne è la dentant bec privlusa. Il sprech per carburant cresce in avant. Per un liter diesel paian in sentant in media 2,46 francs, quaiche anche in agiada 5 raps da plique la fin dell'anno passata, e jetz valiva già sco record. Il prezzo per benzina senza plomb monta a 2,14. Il salto prezzo entrante altre in una conseguenza della situazione critica sin le sfere di carburant mondiales, ma era dals problemi di trasporto in Svizzera. Kil Rhein meine usche pauk aua fa che l'import ve impliciars.
1: All ni all bitch, che on la findem da Bicengalitz fans da bella pesa domandò, o senso, el o bitch e tu tegna all. Per legna, bitch sa vaccinò e per la seconda, dic manzignes.
0: La nazionale svizzera da bella pè dat il proxim squadra geus della Nations League senza ses capitani Grani Ciacca. Questa decisione anciacca e la Federazione Svizzera da Balapè prendi comunabla main. I va per rinfaccias da vart in certificat da Covid sfalsificà. Sin Instagram anciacca concedida var comprà in tal certificat. Quena sai a bitch sta la dreccia via ed il surpiglia la responsabilidad per questa decisione. Medema main veglia il cooperar con las instanzas competentes.
1: E las dodes e seis.
2: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: La scuola Sonja Catrina a Ciazzas magna o sei center Palottis e tots en contains, soprattutto la priora Sora Brigitte.
3: Also für mir ist das ganz toll, dass das weitergeht, weil ich denke, das ist so eine wichtige Aufgabe heute für die jungen Menschen dort, ihnen ins Leben zu helfen. Und dass das jetzt dort weitergeht in dieser Schule, also das finde ich grossartig.
1: La Nagedegna Bassa lässt eine Kollektion der Tränen, die il Tirol del Sud contient ins E an la Region Bec, soprattutto ins Nia Bec in Volvo an las Pondrezions. Osa però...
2: La Meteo.
0: Abstrahad in sequenz nivels out stati ods bler sulel. La temperatura maximale è intorno a 20 gradi. Da maun splendur il sulel per gronda parte schizont din ciels herein, con temperature somigliante sco ods.
1: I evrei ne dunque ne scheint tot sorprendent la scuola Sonja Caterina a Ciazzas. Sera. Trond en mezz centenervi in las soras dominicanas, ma no, la scuola c'è iz davos ons set a play da scupurgeide per migrants e migrantes per emprender tudesc. Ma las soras dominicanas vegen nignes capacitats ple per che la incumbenza, con quasi in azione da pompirs, allora i centri da formazione Palottis, a Schiers, sorpia la scuola. Cresce Findemda o la Società Portadra di essere radunanza annuale. E Gianna Maria Cantieni è stata a Tarlartirs.
4: Su in onda pilot ai centri di formazione Palottis os definitivamente dus lias. Schiers a Ciazzas. I contratti per le località della scuola Sonja Caterina valen pis proxims cengions. Fitch Kuntaint, Kieger Tagea e il presidente della Società Palottis, Valentin Luzzi. I segni d'entand mesto possibile grazie alla buona collaborazione di tutti i involvos. Fitch Lefgeada e Sora Brigit, la priura della Closta Dominicana da Ciazzas. Ella aveva fatto veste di cedere un passo che la Sora è stata in giaula bicetta della scuola.
3: Also für mich ist das ganz toll, dass das weitergeht, weil ich denke, das ist so eine wichtige Aufgabe heute für die jungen Menschen dort, ihnen ins Leben zu helfen. Und dass das jetzt dort weitergeht in dieser Schule, also das finde ich grossartig.
4: Kina Kato in a Schleierzung bis proxims Tschün Jones, i per la magna scola Priska Meisser.

0: in Grand Lief gemeint. Ella lavura già Wayne Jones in differentes Funktions an la Schola Sonja Katharina a Chatzes. Wurdanda nervos die Ella?
1: Vor einem Jahr sind ganz viele Tränen geflossen, dass es nicht weitergeht, weil die Lehrer, die da sind, die dürfen wir nicht vergessen. Die sind mit Herzblut da gewesen und die wollten das machen. Wirklich mit Geflüchteten arbeiten. Und wo dann das Palottis gesagt hat, hey, wir haben Interesse, das ist also schon ein grosser, grosser Stein vom Herz gefallen.
0: La grande parte de las persones d'instrucción in restades las medemes. La purgida ed entanza midada un poet. Ossa visitation su letta mensch juvenils la scola Sonja Katharina. Avant vevi do instrucción per umfants, scolars primars, juvenils ed er per carschies. Per migrants juvenils i la scola a Chatzes actualmensch la suletta possibilidad en zuma ai grigion. Per quai sedi la scuola tant ple importante gi prisca meisser. La lavur che vini faccia qua mince gi sedi den tant bler de ple comprender tu desch.
1: Sie kommen hier an, wir lernen mit ihnen auch, warum muss man pünktlich sein, was sind die Regeln in der Schweiz, und meine Lehrer haben ein grosses Herz für sie und viel Geduld und hören wir ein Problem zu. Und wir sind da so in sich geschlossen. Also wenn die auf Chur müssten, in die Schule und wieder raus, und niemand schaut, dann verlieren die sich.
0: A Chatzes per Encounter, detti tot quai chi drovi direkt a mensch ai contorn. La mesa de mezzdì interna, ad er la possibilidad per activitats, sco per exempel dar Volleyball ni Burapi.
1: Es ist eine wichtige Tagesstruktur für die Jugendlichen und wir schicken sie auf den Weg in die Ausbildung. Unser Ziel ist, dass sie einmal selbstständig und auf eigenen Beinen stehen können.
0: Passa cien juvenils de tot las parts di mund ca viven a Jentierkanton Grischung visitation la scola Sonja Katharina a Chatzes. Per la magna scola Prisca Meisser e i plebi, che la stueci mai declarare als juvenils per ce che els vignen in scola.
1: Sie wissen warum, sie wissen was ihre Ziele sind. Und wenn man so lange da ist und dann mal durch den Kopf läuft und tippt dem jemand auf die Schulter und sagt auf Schweizerdeutsch, hallo Frau Meisser, kennst du mich noch? Sie sagen, ach, meine ehemaligen Schüler sind gross geworden, haben Bart gekriegt und haben einen Job, haben eine Ausbildung gemacht. Und das ist so ein direktes Erfolgserlebnis, das man hier haben darf.
2: Je in Semi, der Blairs an der Region. Es sieht man den Success des Tunnel der Vereine und in Semi ist es auch bei Verwendung. Eine Kollektion der Tränen Schulmalz. Differente Ideen und Varianten sind schon nicht präsentiert und diskutiert, aber proprio konkret e anche insomma na vot. La Region, nage den Bassa, Valmüsteir o Osseli e Saverdi in Kanton, no c'in Stadt acina manch quel Projekt e surtot lässt la Region aver da pli in vista di futur. Georg Luzzi.
3: La Svizzera e l'Italia hanno regolarmente contatto con ciò che riguarda la collezione del treno dall'Engiadina e verso il Fnost fino a Malz. Ma i contatti hanno lusso in livello cantonale con la provincia di Bolzano, Tirol del Sud. La regione Engiadina Bassa Valmüsteir è la regione per tocca, ma non è stata al corrente, cioè la gestione della regione Arno Kirchen.
4: Ossia, se io vi sento le impostute nelle gazette italiane, sono il Finchker 24, Gigi Reitz, ma la regione era orientata in quel senso. Sono orientato l'anno passato al Grand Consiglier ad una sezione ora cuore ad una sessione, ma non scorso regione su essa non è sono orientato, non ho l'idea che il principio è importante che la regione sempre orientata dal spazio fa.
3: La regione vuol dire in avvenire svesa attiva, nire integrata in discorso. Variante scoccoliare strains del Fnost con la via ferretica dai diversi. Per Kirchen è fondamentale che per questo discorso vengono mai gli interessi della regione.
4: In posto della regione ci fa anche questa discussione sul confine con conoscere la posizione della regione. Il discorso di una bella scuola Malz o del Ramos Malz, ma veramente sto a integrare la collezione verso l'Andec. Cioè quello potrebbe essere per la regione ampiamente importante, con quello di Malz.
3: Il progetto scutale, colliare l'Engiadina con l'Italia ed con l'Austria, non ha mai una data concreta. Finché una simile visione che costesi una miliarda francs nis proprio realizzata, potesse durare a modi zenis. Per la regione in Giardina Bassa Valmestair non sta per qua una simile collezione attuale anche il center. Prima priorità hanno osso le collezioni attuali sul confin. Il center sta per qua collezioni concrete e melders attacchi che schiaffiscono un nutz direct per la regione e per gli asts.
4: Per il momento non è da per tutto ciò che non lessen. Se non guardiamo il punto che è attaccato, si lascia per il romanzo o questo è il mio per ir in avanti io l'andecco qua passa il bus dell'andecco un minuto avanti con quello del Semignon e loro non hanno le collezioni sono spettare.
3: Questo è un esempio che le collezioni sul confine funzionano ottimal. Attualmente ha quale priorità e per l'avvenire hanno Kirchen?
4: Ma io penso che non stanno più attivi stessa e dire qua c'è nulla in per la regione e dare qua trase la nostra il nostro dipartimento, la regenza Cuoira, perché questo può essere loro sanco che la regione pensa e che ci dà per la regione l'importanza.
3: L'idea di colliare un'iada all'Ingiadina col Fnuosto, col Tirol del Nord, resta su Maisa e la regione Ingiadina Bassa Valmustair vuole in avvenir ersezzer vide quella Maisa.
2: Il magazzino di mezzodì di 25 settembre vi sentite e ora in carpa su le 12. In tir magazzino che avete un po' di momento in tir d'entrata sulla nostra pagina di internet rtr.ch. John Giri Flepp è il producente responsabile. Le novità o redigia Irvin Caduff ed il microfono a sua compagnia Toni Potera. Noi siamo sentiti un po' per il magazzino allora che già sera alle 5. Alla 12 mese, datico le gratulazioni da dots il 25 settembre.

0: vom Schimpans. Es ist nicht die glatte Haut, der fehlende Schwanz. Nicht, dass wir schlechter Bäume aufkommen, nee, dass wir Hemmungen haben. Man stellt sich die Männer vor, wenn's anders wär. Und es käme ein hübsches Mädchen daher. Jetzt schauen wir doch höchstens chli auf B, weil wir Hemmungen haben. Und wenn man sieht, was heute der Menschheit droht, so sieht man wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch hoffen kann, ist allein, dass sie Hemmungen haben.
1: Les gratulazions. Presentado il bogno engiadin a scuola. Il bogno con agua minerala. bognengiadin.ch.
2: Anniversari stanter 35 e da tanti 5 ans. Presentai una ozco oggi su scoprim. Per 5 giubilares e giubilars, ma non è più niente posto. E giusto dove, ma in tempo vondo, se lei telefonare o scrivere un WhatsApp per vostri chars e chars. Tutto è possibile, tutto a lui. E li stessi in cevia, ed è un bel gesto. E li stessi in cevia, mince giubilare, la chance per due buoni per buoni in giardino a scuola. La busta trena la fine dell'emissione. E li è successo, pronto per il microfono, la festina va libera. La prima giubilare è da scuola, non Sidonia Caviezza, le ha 35 anni per la Sidonia. Dastre peler al seguens plets. Ciara figlio, sor, nina e tante per tes 35 avel anniversari ad gratulaina da tot cor dove già in blera sandà e fortuna. Gran plagiar con tia famiglia e io della musica con tes duet mia mia col cor de juvenils, tes scolars, piccens e grons e la musica de scuola. Io da tes di e ciar saluts tia figliola Florina, bap e mamma, tia sor Madlaina con Tobias, Talina e Gino. Avanti non lasciano la musica. La scena qua lasciano un clip che non vanno di avanti di la cupina nempe, quella tramitana era la Sidonia Caviezza, le telefonà a Oz la Gianna Caviezza da Martina e da gratulà il nome dell'intera famiglia Caviezza.
3: Ma è gratulare a nostra figlia Sidonia Caviezel, che sta a scuola, che deve divisare tutto il buon, vera sondà, fortuna, e le lesio dare la papa, sia famiglia, e va a bel piacere, a la bel piacere della musica, di tutto quello che la fa con la musica, e divisare tutto il buon.
2: Dimmi, tutto il giovus, ci arrivano su un flot, la copina, una bella sorpresa, e dossa resta bene la musica, quella ven dalla giubilare svessa, da seis duet mia mia, grazie, ci dà a voi. Per 35 avvo da Sidonia Caviezza da scuola, tot, tot al buon.

Mia mia, con grazia ci dà a voi. Dodì per la giubilare Sidonia Caviezza da scuola a 35 anni ci fa parte da questi due romanzi che vanno giusto dodì. Da 35 anni fanno un sigl modest, sono 73 anni, Yolanda De Florin, oriunda da Sedrun, però domiciliata in la casa San Martino Trun, celebrasce oggi 73 anni e noi vanno perplex per la giubilare. Oggi feste invece la giubilare di Florin Yolanda da Sedrun, si è 73 anni di nascita. Il concorso dentro il personale, la maina casa della casa San Martin, divisione alla giubilare buona sanità, contentienza, tutto bene per l'avvenire e biabia alla sura stirnusa la casa San Martin. Divisione in una biala fiasta di Natalezzi. Hai per vici l'es da Sedrun. Vaina preparata Pascal Gamboni, Arva Lamar. Per 73 anni, Yolanda De Florin da Sedrun. Divisione tutto il buono.

Arva Lamar, Pascal Gamboni, Dodi per Yolanda de Florin, oriunda da Sedrunci, oz 73 sons. A quera sta in giubilarci, celebresce oz 3 quarts centinaire, 75 sons, Reto Sigron, alle il nom, e no vain probabel dus gratulazions. La prima è sura per la seconda probabel er, sta bel prenom, ma non per l'entro dus dus. La prima è la seguente, sta scritto qua, car au Greto, car padrin, de cor gratulation per tio si attonta ciun aval di dena scienze, e già vigil vina von bunus in adat, numerus bials moments contes beadis, e daun in a roche tures contio carezzao velo. Il de vos temse se nus bus e vesir si stedi, dentona eo adina plage e cunus venin in semen, per cae contais e dina leger. Fain bidi, con totes cars, nus se vesin lindes dis proxim, e lufa gian in viva, e vitir dat a esagir in toc peta. Car salits de tia figliola prisca. E hai el lindes dis proxim, quae es mania oz, per cae questa gratulazione cola es rivada. Avanti un per dis. La seconda gratulazione ci va qua es appunto per un reto, ci accettanti cincions, e mi pare ferma mai che qua sarà il reto si gronda cuore. E sta scritto qua a man, car reto, car bab e tat, ozils 25 settembre, asce sti festivati ossia tonto ciù naval di dena scienza, e grazie al d'accor per bien che ti fas per nus tuts. Gi vijain bia clec, buona sana date che ti possi un dic i con tiu velo. Qua gi vijain a ti, tia donna, tiu fel Sandro, con sia famiglia, Romina, Leano e Malia, bu ambidau il Jacob. Vainta e fec bu gen, e tot quae, vinz a tastricià, con una canzunci desindicciada sunt totes dus gratulazions al dal Elpner Curly Oberfatz Ave Maria. Per 75 ons retto si gronda cuera, ci vijain tot el bund.

L'Elpler Curly, Oberfaz, con Ave Maria, qua l'ora delle gratulazioni. Du dieci schon da dus gratulazioni per Reto Sigron da cuore, c'è 75 anni. In 10 minuti l'una, noi avremo dus gratulazioni iscritte, avanti ci lasciamo libero con telefoni e WhatsApps. Noi siamo a scuola, in giù c'è Domenico Janiel, ha 82 anni. E di stasci qua al seguente plez, tutto il buon per te anniversari, io da te sdì. In bocca di luft, char salut dels duze mis chachaders. Simple, compact, modest, con musica adattata per la chacha der Gemsjäger, Rudi Riemann, Isidor Rösli e del Jodler Club Giswil, per 82 anni Domenico Janiel de Schuol.

Der Gemsjäger, du dieper Dominik Chanil, der Schulze hat a tanti dusons. A tanti cincions, zirebesche, a zernetz, tina scandella per la donna tina, meina come un per flotz plätz, cino das cempe leer. Ciara mamma, ciara nonna, nos gratulains de cor per tes a tanti cincia av l'anniversari, bel melder, sandai de moblera zuro su nos bel plaiazzan. Grazie fichun per tot ce tu as fin in osa fat per nus. Io da tes di e mangia un o er duos te cinc storta. Cer saluts da tot la famiglia Scandella Cernetz, Puntraginia, Bever, Turic e Sangala. La musica per Tina Scandella da Cernetz, ci ha tanti cincions, vende das Frenzlis da Tschlin, tanter Reserves alla giubilare Tina Scandella, giuvigena tot il mondo.

Tina scandella da Zernez, a tanti cinciants, e per la giubilare vanno da digi da questo intermezzo musicale, dal Frenzlis de Schlin, Tanter Resers. E adesso so, quarta van l'una, e no, Jessa esce un prontes, prontes, per telefons, whatsapps, gratulazioni spontanas. Se vuoi live, bis sarà per una bella sorpresa per vostra Charles e Charles telefonare ossa 0800 20 25 30. Gratulazioni live al radio con un giovice di musica via 0800 20 25 30. Tanto tutte le persone ci sorvegnano gratulazioni tranne la fine dell'emissione la busce per due buoni per il buon ingegnere scuola e vale la pena e non veniamo tempo a vondere al main fin quarto saluna di mena. Pilai manco il telefono, sponderai in per plez e telefonai.

0: Manfred & Sons, Little Lion Man, drei Spassalüne. La prima gratulante al telefon, da Braille, Imelda Schmidt, Allegra.
1: Buonasera, Elias. Io adesso gratulo a mio figlio, Paul Schmidt, che festeggia il 53 Aval on. Che vi già del tuo bien, che steht in sé un Svinnevon. La canzone di Pesco un Pif.
0: E il figlio non ci fa un paar Feste o no?
1: Nee.
0: Fall fiasta.
1: Jetzt sei ja nur. Sag schala pede ni buk.
0: Lavur al Blair.
1: Lavur an der Masse de.
0: Okay, ma allora spranze po oz in tschün biserar ce la un pitchen moment da posa, da compagnia e da festa. Qua fai noi mince cas qua er un pa in radio, grazie a della donne Melda con il pezzo un pif.
1: E grazie a lei, Elias.
0: Cor viril Braille, un bel di. Don Imelda.
1: Grazie.
0: Grazie, Fitch. Per 53 Sons, Paul Schmidt. La canzone qua.

Il pezzo d'un pif, cantato dal cor viril Braille per 53 sons Paul Schmidt de Braille. C'è il nuovo giovuce per giubilare giubilars da dots, il 21 settembre, pigliai in mano il telefono. 0800 20 25 30. Salut live al radio, sono qua possibili con vos giovuce de musica e con la chance di guadagnare 2 bons per il buon termale scuola, per la giubilare o per il giubilare che voi indicevet. Non va in un po' di tempo, circa 10-15 minuti. Forse viene in cina di mente.

0: dir das erlaubt.
1: Tot bei Ingola, alles nur geklaut. Die Prinzen, das ist RTR Kulura de las Gratulations, das 25. September. Telefon, und dann also das in den Pünjüns. Ma forza, ci sa. Ein schöner Moin WhatsApp, ein SMS, per ein Jubilare de Dots. 079-200-7097. Qua e là, proviamo a concludere la missione. Il messaggio è pleno in vostro nome ed è la giubilare, il giubilare. Ci sorvegna quel messaggio alla chance su due bonus del buon incidente a scuola. Un po' musica, forse in cina sgratulazione arrivano. E allora, plan planet, concludiamo questa missione. Questa qua sono Wanda con Columbo.

0: Cum zoi Wies, concludai no l'ura de las gratulazioni del 25 de settembre, de schnof passa luna ese, qualcus lundes di, e de das cio sa far la diala, da fortuna. Da d'una persona ci sorvegn dus bons per bons di una scuola, una giubilara o un giubilar ci des nu manzunà in quest'ura, e qua es, sheriff de toro de l'otter quest'a zedla. So, retto si gronda coera. 75 anni a Lotz e d'asce tu rincontri due buoni per buoni di una scuola. Già vi bler plagiar con fare il buon. A tutte le giubilare, a tutte le giubilare di Lotz, già vi in nome di RTR, da cor, tutto il buon, speranza vai a vedere tempo per un bel incontro, forse in viva, forse in China. Ci sa, forse vai a celebrare la fin d'efna, o quella ci viene a celebrare, per forse non l'hai vedi anche grandi feste. Il più importante è che voi siete contenti, e sans. Cosa è stato dots? Ci levet da mandarci alle gratulazioni di questo Zuras. Tutte le missioni da via rtr.ch con le infos co-gratular. Mes nome Elias Tuzeos. Fate un bel davamo mezzo di.
1: RTR, le gratulazioni. Il 20 mezzo di der RTR. Con scovrides, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

RTR, musica non-stop. Concert per Verz. Hits e scovridas.

0: Les novitats per RTR.
1: L'afera de cyber dal servizio segreto della Confederazione neanche bec sclerida del tutto e Sunrise vuol stricciare ulteriori spazi. E gli due, mio nome, Erwin Kedov, benvenuti. In neanche bec clair se bein dates dal servizio d'informazione della Confederazione NDB en venides dades vinavant alla Russia. In un rapporto dal Departamento de Defensione stat scritt tranter auter che certe malsegittats davart l'anteriore collaborazione dal Ressort Cyber con la firma de segittat russa Kaspersky existien anc. In quest connex detia investigazions davart la Procura Pubblica Federala. Il Departamento de Defensione s'inserescia dentant che differentes inquisizions aien sclerì il schabezza moda sufficienta e chi na detti nagins indizis che data semvenides stizzades all'engronda. Sunrise vuol de nuovo man stricciare in fin 450 plazzes de lavur, quei en 16% de tot las plazzes. Il secondo grand porgider de telecomunicazione in Svizzera argumentesce quest pas con una nuova orientazione complessiva. I giaia per anticipar svilups de la fiera e de tecnologias che se mussien. Collaboraturs e collaboraturs in las stizuns, la vendita e il servizio de clientela du ein mitchart an scopusaivel de rilasciades, imprendistas ed imprendists completamein. Il concern aveva già annunciato l'entrata dell'ONU in riduzione da 147 plazze che veniva terminata la Stadt. La Svizzera non sta bec pli dar liber carburant de sies reservas obbligatoriques per che il paese possa venir provedi a modo sufficiente con benzin e diesel. Quei era sta necessari per qualche veva da in a panna a Cressier in la suletta raffineria da Dieli in Svizzera e per qualche la navigazione sin il Rhein era stata restringida per vida paucaua. Intanto c'è la raffineria a Cressier in il canton Neuchâtel Puspesco usita, scrive la Confederazione. Peter Zeidler ne bitch pli trenader dals Grasshoppers. Sco GC comunicesce, sai a Zeidler veni dispensa cum vigur immediata de tot sias incumbenses. Il aveva surpiglia il club turicais pir il match passà. GC sacciata actualmein mos in plazza 10 dalla tabella. In la Super League ne Zeidler dentant bitch l'en prim trenader che ven rilascia in questa stagione. Il club de Belapeda Basilea ha già rilasciato se trenader Stefan Lichtsteiner.
2: La meteo.
1: Abstrahad in sequenz nivels aut statiots bler sulegl, la temperatura maximale è intorno a 20 gradi. Da meun splendur il sulegl per gronda pat schizont din ciel serein, con temperaturas sumigliantes sco oz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Sunrise vul stricar ulteriuras plazas e la Svizra na dovara beč plisias reservas de carburant. E la strais, mi nom, Erwin Kadov, benveni. Sunrise vul de novo man stricar in fin 450 plazas de lavur, quae en 16% de tot las plazas. Il secund grand purgider de telecomunicaziun in Svizra argumentesce quest pas cun ina nova orientaziun complessiva. I giaia per anticipar svilups de la fiera e da tecnologias che se musien. Collaboraturas e collaboraturs in las stizuns, la vendita, il servetsch de clientela, doa in miciar tant scopusaival de las relaxadas, imprendistas ed imprendists, completamain. Il concern aveva già annunciato lanciata da l'ONU una riduzione da 147 plazas che veniva determinata dalla Stat. La Svizzera non sta bec pli dar liber carburant da sias reservas obbligatoriques per il paese possa venir provedi a modo sufficiente con benzin e diesel. Quei era sta necessari per quoi aveva da una panna a Cressie in la suletta raffineria da Dieli in Svizzera e per quoi che la navigazione sin il Rhein era stata restringida per via della Paucaua. Intanto c'è la raffineria da Cressie in il Cantone Neuchâtel Puspesco usita, scrive la Confederazione. Il Stato federativo americano California lancesce in dide Dolly Parton, che è morta da Kurt. Per legge doi quel mince mai venir festival il 25 de settembre. La ragion per exact quest datum è in geu da plez. In dals grons hits de Dolly Parton sa nomna 9 to 5 e per englais ponens leger il 25 de settembre sco 9 to 5. Cun la legge vuol la California animar da viver sco Parton ca di gron success sco cianta autura ed actura ca dentant era procura entrassi a Fundazione Imagination Library che passa 300 milioni scudis en benitz repartiz ad ufans dall'entir mond. La nazionale svizzera de Balapè dat ils proxims 4 geus de la Nations League senza ses capitani Granicciacca. Questa decisione Anciacca e la Federazione Svizzera de Balapè prendi comunabla main. I va per rinfaccias de vart in certificat de Covid falsificà. Sin Instagram Anciacca concedì de var comprà in tal certificat. Quena saia bec sta la dreccia via ed il surpiglia la responsabilitat per questa decisione. Medema main veglia il cooperar con las instanzas competenzas.
2: La meteo.
1: Abstrahadins a quants nivels auts dat si oz bler sulegl, la temperatura maximala entun 20 graz. Da mönn splendur il sulegl per gronda part scizont in ciel serein, cun temperatura sumigliantas sco oz.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunst kuverides, Hits e sempre verz. Musica non-stop.

Musica non-stop. Kommt sempre verz. Hits. E scoprides.

0: Las novități ter RTR.
1: Sunrise vuol stricciare ulteriori plazzas e la nazionale spagnola da Balapè prolungesce il contratto con ses trenader da success. E gli alas quattro, mio nome, Erwin Kadov, benvenuti. Sunrise vuol de nuovo stricciare fin 450 plazzas da lavoro, quei en 16% da tutte le plazzas. Il secondo grande progetto da telecomunicazione in Svizzera argomentesce questo passo con una nuova orientazione complessiva. E già è per anticipare sviluppi della fiera e delle tecnologie che si muoviano. Collaboratori e collaboratori in investizioni, la vendita e il servizio della clientela devono mettere tanto scopo saival da rilasciare, imprendisti ed imprendisti completamente. Il concerno aveva già annunciato l'anciata dell'ONU una riduzione da 147 plazze che veniva terminata alla Stadt. La Svizzera non sta bene più dar liber carburante da sie riserve obbligatorie perché il paese possa venire provvedì a modo sufficiente con benzina e diesel. Quere sta necessario per qualche aveva da in panna a Cressie in la soletta raffineria da Dieli in Svizzera e per qualche la navigazione sin il Rhein era stata restringida per via della Paucaua. Intanto c'è la raffineria di Cressie nel cantone Neuchâtel Puspesco usità, scrive la Confederazione. Il emettitore americano CNN ed MS Now, che era il portale di novità politico, porta un plant contro il presidente americano Donald Trump. Quello aveva bandigiato le tre chiese di media o la chiesa alva con l'argomentazione che le derasien false informazioni. Il scomont saia in periclitazione per la libertà da pressa ed il dret della pubblicità da poter consumare in giornalism indipendente senza intervenzioni della regenza. Quella naia bec da decidere su da ce che la pressa rapporte o ce che la pubblicescia din las chiases de medias. E nel Stati Uniti la libertà da pressa francata in la Costituzione. Luis de la Fuente doit restar per plidic trenader dell'equipe nazionale da Balapè della Spagna. Il ha sottoscritto in contratto in fin la stat dal 2032. De la Fuente aveva manato la Spagna il 2024 al titolo di campione d'Europa e questa stat al titolo di campione mondiale. La Furia Roja, scuola nazionale spagnola venomnata, ha guadagnato 38 giocatori in Serie A, quel in record.
2: La meteo.
1: Abstrahad in sequenz nivels aus, dati oz bler sur lei, la temperatura maximale è intun 20 grads. Da meun splendur il soleil per gronda part schizont din ciel serein, con temperatura sumiliantas sco oz.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR. Un sempre verz hits e scovridas musica non stop.

Musica Perline Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simple Mind.

0: ארתר, עם מגזין דלה סיירה.
1: Ein Magazin an Movimind, wenn es prompt, rätsa eng, jen Primtrend de la Rätika epuspe da viada.
2: Die Dampflocken sind, sie zögen und sie zeigen, was Pioniergeist, was Passion und was Leidenschaft alles möglich machen tut.
1: Il Spagat tranter Agricultura d'Alp e Tourism, la Pendicular da Lac da Fidaz, fa mal ai Winter.
3: Non sei mai giù il Gevis, da se ve. Transportarsi de pli hosps ni vede pli leuzica, quel è venus bonus, leven l'alper nus.
1: Ed osa stress la pastarneia becengal munger, ma bagn erang serveriz turists ed esser guiz da destinazium. Da pli allora pitat cotternux. Avant ninsen anche saved da pli di una firma da telecomunicazium ci strecce sompus pe plazas. Al microfon Toni Poltera. Il magazzin della sera e noi siamo avanti con le novità redigidas che le ho Erwin Kaduf.
4: Sunrise vuol di nuovo manstricare in fin 450 plazze di lavoro, che è in 16% di tutte le plazze. Il secondo grande progetto di telecomunicazione in Svizzera argomenta questo passo con una nuova orientazione complessiva. E già per anticipare sviluppi della fiera e da tecnologie che si muovono. Collaboratori e collaboratori in le stizioni, la vendita ed il servizio della clientela due in micciar tanto che possiamo da rilasciare imprendisti ed imprendisti completamente. Il concerno aveva già annunciato l'anciata dell'on in una riduzione di 147 plazze che veniva terminata alla Stadt. Il concerno di farmacia Roche ha messo il crap da fondament per il nuovo indirizzo di produzione a Basilea. Quel due produzire in l'avenir substanze attive sintetiche per medicaments. L'implant venne a costare intorno a 790 milioni di francs ed essere finito nel 2030. Il concern quinta ad occuparla radunt 200 persone. Per accelerare la produzione dei medicaments vuol Roche era dovrar intelligenza artificiale. Attualmente investisce Roche in 1,4 miliardi di francs in diversi progetti di costruzione a Basilea e a Kaiser August.
1: E non abbandonare la Svizzera e non le novità internazionali.
4: Gli Stati Uniti vogliono isolare le società aviatiche dell'Iran in l'intero mondo. Tenor il ministro delle finanze americano Scott Bessent venne qua a capitare us mesemna. In sveglia consont farsquitsch sin terz paiais. Schavions ar iranais atereschen nadaschen ins bich tankarels, bich metter a disposizion servets e bich vender tickets. Uschiglio vignan quels paiais schklaus dal system da dollars. Besanta dich fin avant che la regenza americana aia gi discurs da vos las culissas co-isolar il sector aviatic iranais. La China sai a samusada cooperativa. Il zemeturs americans CNN ed MS Now, sco era il portal de novitats politico, portan plant contro il presidente americano Donald Trump. Quello aveva bandigiato tra le chiases de medias ort la chiasalva con l'argumentazione che quelle derasien fausas informazioni. Tenor las chiasas da media saia il scumont in a periclitazium per la libertat da pressa ed il drec da la publicitat da poder consumare in giornalism independent senza intervenzions da la regenza. Quella naia bec da decider sur da ce che la pressa rapportia u ce che la publicescia. En il Stadis Uniz è la libertat da pressa francata in la Constitution.
1: Da scheia ischens schon til Sport e Spericas Granitchaka da tierschio personalis til Balapé.
4: Luis de la Fuente duai restar per plidic trenader dall'equipe nazionale da Balapé della Spagna. Il ha sottoscritto in contratto in fin la stat dal 2032. De la Fuente aveva manato la Spagna il 2024 al titolo de campion d'Europa e questa stat al titolo de campion mondial. La Furia Roja, scuola nazionale spagnola vinnumnada, ha guadagnato 38 geus in serie, quel che è in record. Peter Zeidler ne bitch bli trenader dals Grasshoppers. Sco GC comunicescha, sai a Zeidler veni dispensa cum vigur immediata da tutsias incumbenzas. El aveva surpiglia il club da Balapetu Ricciais pir il match passà. GC sacciata actualmente mos in plaza 10 dalla tabella. In la Super League ne Zeidler den tant bichlen prim trenader che ven relascia in questa stagione. Il club da Balapè de Basilea ha già relascia ses trenader Stefan Lichtsteiner. Granit Xhaka ha comprà in certificat da Covid sfalsificà, quae ha il concedì in les medias sociales. Plin avant ha il scritt che questa è sta in sbagl e che il surpiglia la responsabilitat per questa decisione. El vilja cooperar cun las instanzas. Comunablamein an la Federazione Svizzera da Balapè e Xhaka setz decidi che la Nazionale Svizzera da Balapè giogia ils proxims quater geus della Nations League senza ses capitani.
1: E las cinch e seis.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Combinar turism ed agricoltura, scugges che mierci cun una pendiculara. A Fidaz porta la nuova collezione il Lage d'Alp di un Vishnanka, ma la pendicolare porta i Rizgiasti sull'Alp, contant e un bici tutti. Per ficire contant, per poi per ficire contant, in zetta la retica e senza è amatore da trens, rezza in, la prima locomotiva in da vapore è restaurata ed osa nuova attrazione turistica. Avant però.
0: La meteo.
4: Ab Strahad in sequenz Nivels Auts, dati Oz Blair Sulej, la temperatura maximale è intorno a 20 gradi. Da meun splendur il Sulej per parci zont din ciel serein, con temperature sumiliantes sco Oz.
1: Schittung o scheia. E allora batte il scors di Sven's da Trains Frank, di fermo. A Schiers e nie faccio festa, la fin demda lo ha nida nominata mangi presentata la piviglia locomotiva a vapore della via da fer retica. Si va 12 giorni restaurazioni e la puspe senza binaris. Natalia Diller.
5: Dal 1889 è la locomotiva col nome Rezia Unni de Fabriceda. Se prima vedi, va a la loro fat,

0: Or in Inghilterra c'è stato fare anche da più e loro vanno anche una volta da Blue Ensemble per 13.000 francs. Also. God, era molto impressionante, era donatore da 17 nazioni.
1: Delle vie fie retiche svesse non ho qui due ingiunti raps, els non potevano sporgere aiuto finanziale. Ciò che els potevano fare è reclamare per il progetto e aiutare da ramassare raps. E qui ho scoperto che funziona bene. O scese Renato Fasciatti, il direttore della retica Superbi, c'è la retica unstra l'uso usa del suo trisla contrigia.
2: Das Nummer eins, das ist der Zeitzüge, wo der erste Zug von Langkar bis Kloster so nach Davos gefahren hat. Und dass sie jetzt wieder kann dampfen, dass sie wieder bereit ist, das ist eine ganz grosse Freude. Nicht nur für die RAB, ich glaube für den ganzen Kanton Graubünden.
1: Inaugurada ist la Lokomotive Velia, nove restaurada, nida durant duas dies, in noce ils Fans della Via Fier da tutta la Svizzera in podia ir a guardare un'operetta sur delle storge della prima Via Fier in Grigion e contemplare la Rezia un. Un evenement ed un vehicul ci ho persuaso al pubblico.
3: Wunderbar, ist sehr schön gekommen. Ich kenne ja die Rezia schon von vorher. Ich habe sie gesehen vor dem Umbau, auch im Betrieb. Und das ist jetzt, es freut mich sehr, dass die jetzt wieder so in schönem, neuem Glanz wieder da ist.
4: Sehr schön. Ich bin positiv überrascht, wie gut dass die erhalten ist. Ich finde das ganz schön.
5: A me piace la Fitschke, la Lokomotive. Ich kenne sie schon da dei, weil ich l'uvro 45 Jahre dalla vita fer, a conosci co.
1: Tut perfekt nu dere il di per 8 tünene. Per vid il prievel de fö, nun alle Lokomotive a vapur ci veng fatte ir con cravun, podie fer il viedi, ma es resti de salde in station. Quei vol però dir, ciò che veng a dir in cina seguende feste d'inaugurazion, quei alle retiche già usa annunz ciò. Cura ciò quella veng ad esser, non è però in c'è decis.
6: E c'è cisa, annunciir, it's my let's tears, savez vordar che c'è sera entri telesguard, vange della seis, nisonosa, sen rtr.ch, lo vusetz la Rezia Ign. Ins savez pensar, c'è una situazione da win-win, scuce nomo c'è bagn. La nuova pendicolare da Lac ci mangia da fidarsi crap da flem. Si da che c'è stato, trasportes la bicengali Lac dall'Alp in giù, ma bagnere i turisti e le turiste in sé. In teoria, scudeci in godogno per agricoltura e turismo. In la pratica, però, dovri pazienza. Martina Gaudenz.
7: Il è una grande Alp, l'Alp de Flem. In tutto per scolare in Chieu sur la Stad, 180 vacche da Lac e 130 vadials. La fin di amma è l'Alp venite scargata, tutte le vacche in puspei tornate a casa. Uon è il cautege dell'Alp de Flem, Roma Niederberger, staus de plisi d'Alp che normalmein. Il indrizzamento della nuova pendicolare, Alp Crap de Flem, che de pila Stad in funzione, ha dovrau pazienza.
8: Ci sono gradi le prime 16 anni, ne vende la cargata in stai fece intensive, per cui abbiamo proprio funzionato con le divisioni, con le nuove permesse, continuando i termini e tutto. Qua ci sono trovato per lì abbiamo tempo e per l'altro lo tocco il dovoce abbiamo sostanza.
7: Che la nuova pendicolare funziona è un po' proprio a scelta alla stessa, per esempio col sistema dei biglietti, quei vese è il gerau del pur essere a turismo da Flem, Guido Casti.
9: No, qua è einfach l'elettronica che funziona un po' del tutto, 100%, ma qua è un'esperienza che non si può fare, a Milano, intorno, in certe cose, a Sventer, qua essere. E non c'è problema, mentre se la linea sono con racchette, se lo stesso, quei problematiche, essere non c'è problema.
7: Pogra tocca in la linea, d'anton tutina empauen in automon, vengin sente fer 7 minuti con la nuova pendicolare da fidazzi il crap de flem, che ha remplazzato la veglia pendicolare che trasportava con zon il lac giù da d'Alp. Roma Niederberger.
8: La concessione è corrida giù, noi vendremo una pendicolare da se trasportare il lac, ma per cui fosse stato da più leva non si può, non si è mai giù il giovis, da se ve trasportassi da più horsps, ne vede più leuzi, che quei leva non si può, non si leva l'Alp per noi. E la famiglia vuole l'Alp per els, la famiglia è più interessata da dia d'Alp ad essere ustiers per es neu. Es vuole nie per cirà vacas e vuole l'Alp per se set.
7: La famiglia d'Alp para de prendere le smerveglie stils turists piuttosto la vart diplomatica, sco Severin Strassmann declara.
10: Wenn man gibt's Leute, die Fragen stellen, Dann musst du sehr gerne beantworten, weil es schön ist, wenn es interessiert für die Alpwirtschaft. Und da musst du einfach

0: bereit sein für das, ja. Wie es ist da langsam der Fall schon da.
1: Checken, wenn du Trafikaus in l'Alp durant la Stadt, sei quei mirad les Vacas, nie Mulger, quei para d'interessala gliaut. D'Anton?
2: E volen vise tot. Also, io ente sconsigli d'attel de pina de prendel in tir meu.
1: Ad è Guido Casti della suprastanza comunale de Flem a capienze per quella sfida.
3: La gliaut va naturalmente in stalla. Volte nie in stalla, mi ha scocchi Mulgen, sia a quei naturalmente causas che è in bugrada sci. Legres per il spurs, aber quai os in experienza che na faccio questa stat a os stoendlo Cesar insieme da discutare con le scause.
1: Da quei meni è Roman Niederberger, il cautege dall'Alp de Flem. El è per sua Deus che vengono da migliorare la situazione attuale. Per quei seggi, tenor el, central che tutte le partite involvate seggiano avviate per un discorso sincero. Per c'è potenziale da saper profittare da quella nuova pendicolare, alla fine ho mis due svarts, l'agricoltura, sco e il turismo.
4: Il magazzino della sera di 25 settembre è la 5 ed in carta. E l'intero magazzino che si vede dall'ora, un po' momento, la nostra pagina di internet, rtr.ch. Giangiri Flip è il producente responsabile, Erwin Kaduf, o faccio la redazione delle novità, ed il microfono a compagnia, Toni Poltera.

0: going down.
1: Leonie, don't worry, con ela in ia las cinch a mesa. Bezza far chitos, fis la translazion directa ni rumansta, don't worry, da c'è il mang sa varol granit sciacca sa faccia in ulotra pondrazion der chitos, perché ci pertoccia il cis vaccinar, ni appunto becci vaccinar di certificat Covid. La Vendredi, wie wir an Gnome, bei El Vegas alla Schea vaccinar, oz oggi e tot num tot oter, cel Vegas compro che la del document. Ja, scusi che so samedar e cegi che monta, che già in la prossima mesura, Cotternox, Anthony Sport, che la mesura a fin alla 6, e già in erpa cegi cas Chaka, e beggi da compro ieri col cas Patrick Fischer. Che cominci cas? E Mark Forster, Chöre.

Jennifer Page, Crush, dicht Santia, che ci va in Santia, It's the Vos Dex e Blair da Granit Chaka. Granit Chaka, L.O. o Sensoi, compro un certificato da Covid. E che il certificato è sto sfalsificia, che io il consigliato an le medie sociali, più avanti le scritte, se è sto in sbaglio, se è sto in sbaglio, c'è il vecchio esorpire cosa, il vecchio esorpire la responsabilità, perché la decisione falada, el via cooperar con les instanzas. Comunablemanch on la Federazione Svizzera de Ballapè e Chaka decidia erci la Nazionale Svizzera de Ballapè ci gioia its proxim strategis de la Nations League ci gioia co senza capitani. Ci cas Chaka seia in otter ci Patrick Fischer vin comunicia nisch credita da vatorles varz Patrick Fischer il trenader nazionale da hockey el ci obbezza la Schwarzwitz el ci obbezza la vaccinar da tutenia ia ets gis Olympics dem vin a Peking el oco dovrò che il certificat per ets Olympics emes uscia am privel tantantel genia sarò per Catarons c'è il po' bezzurpir in una squadra nazionale Granit Chaka da Celmang vede gie nins avantaggi vendeccia con sis certificat sfalsificia che è la grande differenza tra Chaka e Patrick Fischer.

Bossa nostra Gaia, dziś Santia, Szywandzi, Szyżem po muzyka latenia. Sądzę, dziś fala proxen novitat da sport la proxima. Vigni di Balapè, Luis de la Fuente, il desnum nada mancia restarpi, il dei trenad dall'equipe nazionale della Balapè della Spagna, el o sottoscrece in contratto fin la stat 2032. De la Fuente aveva Manolo Spagna vince 4 ai titoli del campione d'Europa e che c'è stato ai titoli del campione mondiale. Furia Roja, che la nazionale spagnola vince, cioè nominata, o godonie 38 gis an seria, che è record. Allora è clear, senza vostro tignecre il trenader. Il nuovo contratto che compie i campionati europei che vince in Grande Bretagna, il campionato mondiale 2030 ci viene da parte a Cia, per parte giù a Cia e per parte in Portugal ed il Marocco, scuola i campionati europei il 2032 in Tircea e l'Italia. E naturalmente, a fine 2032, i ronis spagnoli a restare a degna ai crei stilz favoriti per quels titoli.

Nick Kershaw ist ein Tier, wouldn't be good an a minute ei la seis. E si vagn, gist gia balapè, continuanza nel gist con balapè, o dec con la nazionale svizzera e il trenader della nazionale Muradjakin sto desister da dus juiders, ci vi fissen stos previes per calas partides della Nations League, Denis Zakaria Denavart et Aurella Amenda els en tots dus becce se vi entrar an il camp da trenament con che ci en blessos. Scu reserva o Jakin nomino ossa disten trio, Isaac Schmid, Vincent Sierro e Joel Monteiro. Per c'è in trio, perché ci savanzi da dot ci trenader Granicciacca Elcio Schwalzevicia ni lascia Schwalzevicia ni compro in certificat Schwalzevicia da Covid niro bic irbic ad entrar an il camp da trenament e perché quel trio. E che co è? Helene Fischer, Achterbahn.

0: Il mingeded a Blairs and Oaks ro plan termins, obligazions e ciosas si paren importantas, ma c'è capita a sin sperda tutta negna e una persona ci stat a cor, non spici da mangi. Giannina, quec, o facca l'experiencia il 2023, avant 3 ans, corce lo stupir, a dian da sia mamma, prevede una malsogna.
1: Ier loco c'è la morta, che gli ansetz sto e moment con tanta pace, a tanta quietezza in la mia vita, scuciva avanti proprio a magia. Semplicemente, mi dava un qualche momento, a una volta otter. Adiva bec messa in domanda la morte da della, insomma bec, iva genin combat con ma mezz, iva saviglia bum, a tutegna e sci trest.
0: Che l'experienza con la mamma o ci ne faccio sentire già in quel anche ne da ci la morte, la finitità, la endlichkeit della vita che ci monta per ella.
1: Di vascù proprio anceta essere ingrazievole perché ci va a saverci to che ci nox vagn, to che becce nox, to che ci nox vagn, vo in sicuras nox giagn, nox nina giagn puspe, a di crei, che io do me nu forza in tenkel taimp. Che la forza le sa sicu gen dar an avant.
0: E di scalgevis da darven avant che la forza ma no Giannina Gwetsen in a nova veia professionala spersi a profession sco assistente veterinaria nel lavorello perché io sa esco accompagnedra da malancurada e la accompagna persona sion pers en Kerschang nirin animal. E Giannina Gwetsch deci anzi lavor da voi bec per pir davent la tristezza ma vain per esser co se non manci dall'artirs, dar spazi ir a sentimenti ci vini magari meglio spert stumplos da vent.
1: Davan qualche, to jotter era tutegna, e ne metter giù tot, to che la ciosa c'è nel set scibeci importanti senta la nostra vita, ci sa dan giù mincia de, avan combats con ciosa c'è nel set scibeci importanti, a che moment ist metter giù tot.
0: Scusi, Giannina Gwetsch vei la vita, ma scusi, vei la morte che era quinta a 6 minuti, alla 6:30, a Cotanox, an il profil, ni savezzer chantalar osa, il profil, sen la app Play RTR, sulla rubrica Profil. Che fesi il sto, la sera sonce con Radio RTR, in de 6 di 25 settembre, che di la sera, faccia pulit e tot, vini bun, che di Toni Pultera.

0: RTL Il Profil.
1: Animals. Questa terra scunfe il coccian tras la vetta da Giannina Guecci, oriunda da Suanin. Oz veiva la donna da 42 ans, qui sis om, tres chans ad una massa vaccias ad otters animals, se nem bain puril ad az mos, ainti cantun sondial, no a ci registrani, che profil. La professione è Giannina Guecci, denavart assistente veterinaria, a Sperken lavora la sursa sezza, scu accompagnedra da malancurata. Che votecr ella sostegna che stians che un perse una persona ni era un animal carezzò durante il time da cordoli. In cordial bavegna, Giannina Guecci, di profil.
2: Hallo Andrina, bel ci tesco.
1: Ed in cordial bavegna era vox di terletz dirza nox terche discurs personal. Isum Andrina Caprez. Giannina Guecci, nox ein sentiter l'introduzion vox luvretza in tenena pratica veterinara. Isas accompagnedra da malancurada, vivezze nem bain puril no ci date radegna la vocr da far. Si imprendizza conoscenza ci a che la persona domanda che ci facetz da profession. C'è per una risposta dez?
2: Idea in sezza degna ci sono assistente veterinaria, perché ci, che ci faccio mangia cingions, a che ci faccio anche degna fitch con gente. E idea in sezza jetz, anche degna.
1: Animal stato un fitch a cuore vox? Da non dervinla che la stretta colliazione con questa caterciama.
2: I sa bec, i sa propa bec, i ver schon pensusiva sur da che la domanda i erblerci domanden, aber itz mis genitoks tots dus en os bec propa itz gronz. Kels dis animals, nox fagna degna gienjat, aber che pitost er schon per nox un fanz. Forz da mi stat, mi tata, e o scheia da mi grossi, forza vai a sur salia in a generazion. Aber enza nova sind me e che da piccina in sesto scheia.
1: Vox vets fa con seda Jones gli apprendissati d'assistente veterinaria a discessiva che è dan tanta vantata accompagnedra da viadi da tren. Scoglia lo niter che la mi dada?
2: Che gli enza zet sto perché ci va di becciu se simbel anti gli apprendissati i va also per me è degna cleri le sferenze con animali si valori di gran clec ci es mis genitor son sustini che er si va studiar in fin giù turic also giù il lai da turic a giunge da ven giuvna su letta in tenen abitazion a di creia simplemente sto tot in sicel bler ad eriz mis chefs eren becis bi simpels de joseneda a valo un sesetz begisien bel time. Also ja proprio sto gref, gli imprendisadi, di va scu, de nia cartici che gli einfach in mastir, il va einfach pensona, na, i sto varen se oter che vobic. Ad allora, onis missioni toxologi dome, ad uscessens nis in keter la SPB, perché ci va gi l'impressione ves da luvrar con carschans. I valora si va, vienten inserat in tala gazetta, ci senso faro gena zweit, ausbildung giu coira, ad valora manuns ci perché, ava fac che, aber so kurz ist schon dann dann alle Schulation, die gehen so ein bisschen in Dreck.
1: Perché bec?
2: Also, das Konflikt sei drin, kula jogt, ihr fitch giuvna, jetzt tot is otters, schon fa kumme la Schulation, ihr ein Cunkante plus, ad ihr di schnuf. Ihr propa ein fitch giuvna, ihr bec an gewohnta, kerschide per propa, se ver star ihr surkeil, a per ihr dare dels las decas respostas, also ihr a propa bec simpel, per ce la jogt, ihr bec simpel da luvrar si tren, propa bec. At vignan vetir su las ouras da luvrar, con la var che lo da duman las treis, che lo la luvrar fin da noce legna, luvrar la sonda dumenja, luvrar da Nadal, che tot sto, insomma, bec in mis.
1: Vez aber tut in a tratras da far la scolazion.
2: Ea, iva fac fitoela, iva esiva er luvro ange meson, ad iva gi en u lessig team propa jetz sto sa decra fitch en lessig chef also je erst fitch bler bunges regurdens ci va veda kal time pi veran prendi fitch bler per me per la mi vetta per la mi veia at valore gi clic da tornar a navos se mis ma stiger da gur
1: dan gal per rastarang sperti tren o sagt de jera becha de nia simpel ce vez am prendi sur da kerstangs durant ka time.
2: Also in der Sätze, ich wusste ein bisschen, wenn ich mit der Mivete, ich habe eine Experience, ich habe eine Chance, so ein Essen, frechs. Iva, per esempio, in la prima classe di bler problem, si va di bler jocht piviglia, c'è un belli musari biglietto, donna allora faccio spruch, scuoi, geef schon contren, ancora stimi anche in monte, oder? Avva schon un po' per della mia via d'etna, forse perché c'era una donna giovane, at, e iva lo scusa corgia, ce la jocht so essere noscia. Ci ir lo suletta a quel momento, halt, iva scuginin da vos meccio, allora se vigidarme. Di vas costui imprender a star no a der na a deber er cus giuvens che spruavan allora da far sfrusch sa sa zupavan so tiz jendis secret so tiz banks also e lo vai a logi schon di tot a vas cusa curgi na che je beci mis ja
3: scuvet ca to na vos tiz animals der assistente veterinare
2: per me rinzet relativ sper clear ci les pus per na vos ci les pruar a vordar scuglienza no osoter, a ti valore di cleci, era scritto una piazza di Utusang, aveva manunz cilo, a tu che sono gino plagecre, diva gilo un bel time, per usce sono di denvos, se mi smastir.
3: Lo vai zemprendi a conoscere i mastir, anche da denotra vart
2: positiva. Esatto, ja.
3: La vita ma no vox in qual veia non spicida, anche a cas, egna da quellas operomido, blir da pleci angalla vossa veia professionale, da pleda che in santinza gestiva in jam prem giavis musical. OAR, con I Feel Home. A vox vets explicit divigia la version live. Perché?
2: Ja, perché ci la iterla degna la version live che la para me blir più bella, ci original. A che na canzone ci vaterlo is the bosons proper fig blir, che la canzone I Feel Home i sung da cesa, i ma sign da cesa. E per me na canzone ci porta dienzi che la na vos metter las mis rics. Ad ente che la canzone dei asi vo fich blerer pi texta che la canzone adel seien lo ima sain da cesa si vei faces ci regordam veda ma mez a che ja usce e a che ja propo usce ja las faces ci si vei ja las saia che mis da cesa che la mia famiglia che ja mis las mis cumaratas a che ja a fache nu bella canzone per me

0: Boxter leit sich Profil, kun nos giast Gianina Guec, tio 42 ans, tio oriunda da Suanin, a ci veiva oz ad az mos ein di Cantun San Gian. Gianina, in 2023 se mi dada la vossa vita ferma manch, se vets racintara nox per ci?
1: Ja, in 2023 è la morte mia mamma, si va da Dena Malzogna, oder in Sporter differentes Malzogna, sie allo nien zemene per Cioses, Adela è morta, anzi setz, pi boci che ci va in tutti scartia, a tutte ne va in sa via, c'è la oda decr, ad empirem da spitart, e va a stui la cerecri mis Giang, e rank, Milo, ad anche ne da tre scatrem da spitart in mis Giat, in prem Giat ci va gia. A che se scusto l'accumulazione da quelle sperses, die ist einfach so ein Schfratsch.
0: Und noch ein Prädiskurs, wenn es dort jeder Schkuschi an das Matthäus-Lasores sind, das 0-0-0-0. Wie kommt das, wenn man leicht braucht?
1: Ja, ich brauche schon, dass in dem Moment, dass es bei den Kerstchen so gerade so schön fisch, an der Schiekur oder eben eher ein Animal, aber bei mir ist es auch so fisch, der la Perse der meiner Mama, testens es jetzt go, als hast du ein bisschen sein erster Dreh an der Wand an der Wos. Also ich habe auch schon einen Moment, der mette sehr gut dort jeder. Also ich habe eine Wotte important. Also ich sehe aus, dass ich war an der Wos in kein Moment oder kein Time, dass du sie eigentlich das jetzt erst du im Welttime. Es war einfach bell, perché ci l'imprima dentro la mia vita, weil ja scusami, ma konzentrarsi in sich. I dava un gal che, also che momento ci ho incarciato, vo, a diver po' di accompagnerla, i erloco c'è la morta, che gli insetto è un momento con tanta pace, a tanta chietezza in della mia vita, scucciva avanti proprio a mai gia. Semplicemente, i dava un gal che momento, a una volta otter. A diva becce messa in domanda la morte da della, insomma becce, i vagini in combatto con me mezzo, i va sa via e bum, a tutegna e sci, sci, trest, a bridavan calchei. Doi otter era tutegna. A cheia per me usce scumetter la zora se nol, e ne metter giù tot che l'erm, tot che la sciosa, c'è nel sezz sci becce importante senta la nostra vita, ci sa dan giù mince de, a vagn combatz con sciosa, c'è nel sezz sci becce importante, a che moment ist metters giù tot, a che per me? Stocca 0-0.
0: C'era per voi il P non spicia, vede la vostra acina malancurata?
1: Forse, proprio che c'è sto non spicia per me, forse proprio che ci è doch io, bagno. Io va proprio se via e granturn bagno con chei. Io sono stata u tresta, anche me, also becci che vince più falò, sci tresta, aber tu tegna o c'è una pace in me, o c'è una angrazzevola da proprio sapere, o c'è vessi da essere, ci si vuole più pleci po' necro. A che c'è, affa c'è una enorme grande angrazzevola da ter, a di crea che aveva più spicia, io avevo proprio cartici, coi mes monci, i ref mai ple oror da che.
0: Se non c'è che ci ho fatto, c'è io vox, più c'è grev.
1: I crei, che è a mince cas la vita ci va son vivi avant che il zadar giù con la mort
0: ja zweit sind die was mince de sco assistente trinare
1: no svan mince de far con vita e mort e da brerci io i mes interesse per la morte per la nostra vita ad usea weiver che la vita das abschiedliche leben che gente se ci va schon per uns avanti mi mamma è morta schon leggibile sur de cheia di vascu propa anceta essere ingrazievole perché ci va a saverci to che ci nox vagn to che becce nox to che ci nox vagn vo in sicurs nox gian nox nina gian puspe a di crei che io do me per nu forza in tenkel time a che la forza lessa si gugen dare in avant ja.
0: Che facete, oggi er, sind che in San Pitano. Vox menzionò, kurziva la vostra mamma, er morti in Vostiang Milo, ad El numnet Chang Dolma. Che en Chang Dolma?
1: I crei ci tots chon Chang se dir giats canoschen quel animal Dolma, che gli eusche quel ens dirs in inglese once in a lifetime dog, che fa usche il Chang di creper blers e che gli imprim Chang chan son, o dir gli imprim giat. Che gli simplemente quel derva scu i cor per che la veta scu possessore den Chang ad El eri fit special. At el ersto bechangal in mis chang dal ma gerang special. El proper ston chang ti blers di mis konturen. Es la mi familia, es las mis kumarates. Is un fans las mis kumarates oder dis mis für de jungs tot und die gentel. At el tu chiva einfach wie dir.
0: Ox kunas jetzt totes dus situations der perder in gerstang ti statta kor. Ad eren in animal ci stat a cor. Ans oper tots dus mal an curada. C'è la differenza? Is a cor jos ermetz cun du mandar che c'en sentimain curiox. Scu c'en spudes be cum per adierla mal an curada per en cristian cun cal per en animal. Savetz vox scu accompagnedra da mal an curada fors declarar per te ci che lleu seia.
1: Ea, iva setz cal combat che lo entem me, also di isa natural di miscontorno oder simplemente dalla jocht oder ci blers ea schnaregem vor deren zickel oder deien tessa doch becumperaier che per me gist erscu accompagnedra de malancurada voglio per la malancurada setz tu tegna per ceci in sici è triste oder per ci ci te aspers ci che io si ti sciang ci te di kinder schon smincia de da sper te te sti con el tras tot oder ste aspers ti sora ti sbap ti mamma ia tu tegna che scu per me per la mila vuc non importi ci ci el son pers el san trist at che ens veser bech da comparaiere in con loter per me è schon sto oter Klar, per me è er proprio mis animals che son sci che sen sci importanz per me a tutegna Angels e desi er star animals, also als essen er poder vivere la vita den animal, a bec nix trats scu carchangs. At elson la vita pi curta, a di sa che sci i vin per en chang i vos mes no pu spec essa stat en picen giat, i sa in ro era del sto er der tschüssen sa kurz, i sa che Adi crei che è importante, ci nox savanscu cu ci mitan giò notirs che s'animals, ci sa dan giù con che panzir, edu sceglia pari a me, per me personal, che osangal per me, in zicali in pi simple, da lasciare che un animal ci incarciang. Aber la tristezza siva, la malancurada, alzo che la ecco per tutti dus, proprio madem, per me ciò non gisto con che c'è ni tot insieme, Milo era natural toques oder Jones challenge to terme a denia calcera a denia co egal ce ce sto si vegi grave times si era el and the sets in mis anker el era mis sustin i va denia gi el at che moment cu ci ier si treste pre de mi mamma el era mort a che scusto per me in fici importante resource ce eda
0: E c'è chi la vostra acina malancurata o alla finale ci da far con la decisione da davantare accompagnata dal malancurata da che in discurinza si vi proxim toc musica. Vos vets di vigia Heart of Gold da Neil Young. C'è montata o la che la canzone per vos?
1: Che la canzone vai a terlo figli blero d'arancetta terlar si vede che ci va pers mi mamma e der Milo a che la canzone o degnanza scu Io te lo blir con era spas cu chance at che la osco degna facerme von avant e lo einfach to men scu forza in a canzunci lascia pensersiva na canzunci calmelancolica aber er fich pagevla

0: Kendas to Neil Young kun Heart of Gold, divisia di jastake profil Janina Gwech. Ox ambet dec din prediscurs si javis da compagnir persungas an times greves an times da cordoli veges son di da dei. Da noel ni ca javis?
1: Ca javis offrangen cet antimis da mincia dente la praxis veterinaria e va zacurgici la xericris animals en gran tema. Perché ci sono animali in fici importanti per noi e Blair son che lo è semplicemente un animale, non ho totter play, adiva za così son Blair ons che quel tema che l'am fascinescia e les esser coperels, non svagnan dalla praxis proprio a tozza dat un grande fedea da accompagnarla io, ci vanno, ci vanno, a per non svagnan scumenge pack time per proprio esser coperels, per dare risposte sento quelle domande. Lo ho il che sono in chat, da verca già vix, da accompagnare gli occhi in quel tempo, lo dicevo, giusto un pittoso per gli animali, a Sivan, se si vede che c'è mia mamma è morta, vai a scusa corsia. Bene, genau che le sa fare.
0: Allora, vedi, se si decide in 2023 che le sa ossa.
1: E a me che la fine 2023 valore non c'è da guardare dati per scolazioni, c'è dati, insomma, perché i sets vado ormai dovrò senza c'è o conosci che io va proprio studiare in prima leggerai me guardare c'è dati, c'è possibile dati, vai, c'è se avessi a fare che io durò tutto in cycle time.
0: Se avete scurte scrivere, c'è ci facete scu accompagnare da malancurata, c'è facete concreto?
1: In prima legge accompagnare che scherciamo trascal tempo da la sperdita da trascal tempo non c'è un pers in sicci non c'è un saint in sulez pers per sombe per scucci vanno avanti al sombic mettere avanti una vita senza quel scherciamo o senza quel animale per l'artir dels domandare domande se ci sono in domanda che gli erstons si diceva, se così ci chiedo faccio figli bagna me, senza ci io ne da faccio una domanda, c'è niente altro a me.
0: C'è sorte di domanda, sai che?
1: Che io sei domanda piuttosto in sicil specifiche, o dritt di splesso domanda scuast, scuvoglio, asmiglier, ma senza ci domanda scuvastra la vita senza ti mamma, scu ei da viver senza una mamma, che gli sei domanda figli, o c'è la ti mamma per incarciang, c'è se pensi sguggendo una voce, c'è mancia te i pifici. Che se domanda ci che gli esci persi può dare risposta in quella perché ci che lascia scuola vivere che carciano, alzo che gli è proprio irregordente senza pigliar notirsi. E pensi che enze c'è di più importante anche in quella lavoro, domandare, terlartirsi, attivi, zuhören proprio terlartirsi con Korb, et Olma, et Kor, et Ilse, et Urelias, tot, esser co, propas a pigir cal time per quel carciang. Ed allora catar natural, pusse bladats, scunins, puspe, un pi simple trasi da mincia de, da question propa, fadea, ci maian, allora irnavo ple, rituals, songidar, fitch, oder ci scriven senza ce, oder ea, simplemente accompagnere als tras cal time. A dare del sensicale sostegno a musare del se is un co a che ci te faste bun a te post esser trest e te post bergicr che sci importante che fosci bagna la yog da santecr
0: dati usse grons dus adons pin contorn da de una persona ci ha persa senza ci c'è chans ves ex nom da far at chosas chans des jobe far.
1: Ja, also se te perde oder stes antitis conturne in se ci perda in se ci incarciang nire un animal allora i franghi in mender cenzo fare las flosclas also las frases in romansch a quelles stos aber dar tirs quelles vajeri schon dovro Blair
0: per exemple
1: e un exemple also gistos tis animal den exemple e ier an galenciang zas jo comprare nof che insain da propa Blair also ia. Obwohl ci in mis conturn so ansetz ci è forse beggisch zum bella dreccia perché la construzions aber ken sein der fitch blair che er bech manager de no schon so ma bech also jo er bech tut verlo kun gei also che las frases wo jo beder ci sti mege bech Aber in diesem Moment ist ein bisschen dreckig oder eben gestern, dass er eine Giovilla oder sei Bunchel auf die Ecke. A mincha casa e bon ce l'ho podi querer ter mi mamu she ir fich leda ce l'ho podi ecr a diver sets dech ye bon ce l'ho podi ecr a per se desto se na construcción meta angve in toc dei ang a brubech ye shi trist a ti post esser shi trist a di veici te trist a e einfach ang meter vetiren se che der kelas konstruktions ke o schem pokelas frases kelas in sainte proper fich blere dis mis clients sainte ke blir che ke fo fich trest els chi la jog de e ihre jon galti tata ke son hal da mure krenze kures e ke son da mure knox vain tots da mure kre perché po dein sesser trest adis dus also che fis bung da far e proper Esser Koperels, i dore Skipark, i dore propa Bebler, aber esser Komonte per me ir bitch kalar si venemda, bitch angal esser Komfinci la bare passada, ma bagner siva, ank fors treis mex pitart, oder meson pitart, ne da, ter metere match flokers, oder schreiver na carta, oder se fors gli anniversari da quella persona, cens schreiva hei peins oz, vida te, oder Forse non si è proprio anche di shock, non si può semplicemente scalinare, portare in sé cugino davanti a loro, mettere davanti a loro, non si è proprio scegliere musar e i veite, i vo angal perché? Perché c'è quel scen an malancurata, quel son, c'è non so gidare dels, che vai risavì, non so più davanti a me che mal, non so più davanti a me i trest, aber so vecchio c'è il senco che è o importante.
0: Vox vets die enasne storia da malancurada cui ci vets ancet la scolazion da compagnedra da malancurada o do ancet durante la scolazion che mi do la vossa moda da vordar se la malancurada.
1: Ja, also me ich fac fich ban che la scolazion o ancet con en trauer seminar, also con en antir in a sonda domenica da tres dex ci va in propa stui che era che è obbligatorio che non svenstuise der giù con la nostra acna malancurata perché c'è il doner clip un clardec also ste as bec tant l'uvro secche saste bec accompagner others a che è schon sto per me anche ne den casar trast tut also che proprio erst do utres che io faccio senza c'è come a perché io faccio bagn allora io scusa corgia ci exact che il dovri che baitar sur londer che la scheror che la emozions che bargic che il pier che splet ein tem buca de i sun sci tresta e che fo sci bagn ci ingal mi cir de che sentiments in sa cur svigni che vai sempre di a che io faccio bler come che il stress dex
0: che san sto scui pi I più importante la base.
1: Ja, a casa era nel permessiva che stress dex va savia genau che le sa far. Io ero fascinata dalla scolastas e der da tutti sotto c'eran lo i vascusa così hey, bagn, nox vain tots la madema vision nox usain, ci che è in a fase della vita a tots on da far in se ci come l'ancorada in se cura dentro la si vita, nox tots. A che ja si in time important ci nox savain accompagnier che scherchans.
0: Accompagnet tant persunas che han pers in una persona che sta d'accord a dir animals. Se vets te crochet circa cantas comparts ti che fa or e da ple ti vignan per veda den Christian ni per veda un animal der vox.
1: I faccio sbeccia un sci dei che anceto i clair con las persas da Christians ad che è Frank che ci i pains sarò uscem i toc principal della mia vucr, aber che cos animals vin ossa degna da ple. Also os im moment vai agist mez mez an so dicker. Clients kun perses da animals et clients ci entrests perché c'è un persen kerschang. A per la mia vucr fai scube c'è una grande differenza sa corsa.
0: Aber per vox è importante porger specifiker Schon so nicht, ja. Schon so persen animal.
1: Fisch important. Und so setze ich, gehe ich, ich faccio, forse per fini pigu gent, perché ci sono lo angensickel da pleda cesa. Ed ist sa, ci schibler kerschangs, ci perden ein animal, on anti contouren in ci son proba bei tarso da kei, perché ci blers, ea deia neba, ea già un gallen animal, also che la c'è pencia, perché la tristezza è simplemente beccò. At che è schon anche proprio un tabù tema di vecchia della praxi che svon or che può essere non svangi in cacceder che lo dica c'è anche in de gens che le ior de centong dus or senti auto ato einfach per cia a sarossi e a ciavaro faccio così visto una vot o der che è schon anche c'è anche uscenzi che l'en tabù perdere l'animal ad essere trash perché a proprio er ectras in dir process dalla malancurada è in tabù a di les unbedingt der weg che
0: di vos minchatescu assistente veterinaria toccia er i dormantari animals bleras possessores a possessors d'animals stonen in sicuras da mai decider da far che pass c'è rola gioico sentimenti da colpa
1: è una grande rola che gli creia er presti mender per il possessors ci els on da decider els on da metter i termin a dec ossa lascia ecrte i crei che è fici un gran tema a con che la colpa con quel sentimento da colpa ogni els si verde da der in avanti in la vita che è exact che è un gran tema er in la mille vucre da te compagniere al strascheil a provare da pir zikel dels che sentimai perché ci per me che l'act da dormire in un animal a una prima legge franza che John Gall si è er necessario da fare alzo si gli animali viglio del malzango del cesa ia si la qualità della vita è bec pledada allora vainza nox er da essere usce fers alla scerecr els che gli è si important ad i pains che io da fare insomma ne vo con colpa che è importante schon avant c'è so scudere dels che gente setz in senda a mocr a der in grand senda a mit setzcha si no xa vain la scede grels allora cuci els un bebt ple la qualità della vita in se setz ei in se ci bel
0: se la vostra pagina vang di ci ci vet scritt la dolocr di cum gea è in madem momenti pi grand senda mocr scusa snida ter che la conclusione
1: ja che je creia exact che ci oggi do a me si ficio der che ci der vi mi scorrer perché la lavucre è sto che la conclusione per me ci perdere in se ci è in madem moment semplicemente la forma la più pura da damocr c'è so vecr perché non si sens giung altrest si va in propria figi gugenden se ci a pigu genti va in se ci pitrest ci isens a che momenti che il carciango o che l'animal vo crudando non sente una rosna di una tristezza si fonza ad a me lo scusto clare si manevelzunga che non mai stata a mia mamma sculò ci va proprio a zaccurri che è tot angal per vedere ella e per ella a che dato scena per me che donza c'è un manevela della so che scuporto me anche nella massa zaps pi manevela della ad er oz ang usce che panzar si profond vedet ella et dar ad ella quel time per quel spazi dar ad ella ci i ma dun du angal simple manch kun ella er os cele vice co che je jo amok pur
0: che bel patrat

0: Box der Letz il profil cui nos giast Gianina Guetch. Ella è assistenta veterinara, accompagnedra da malancurada, aveva qui sis om, treis chans, namassa vaccias ad otros animals, seg bain puril ad azmos a son giagne. Nox agnam finianosa surtot discuria sur da kentio marcola si veta, ad os lessans ang savecr scuci la veta da Gianina Guetch veio roz. Gianina, c'è il più importante in te la vostra vita?
1: Il mio decese, co, il bagno puril, il mio om, il mio animale, ho studiato da ci dei bec, gli impremi gli animali a sivi om, gli impremi gli om a sivi gli animali, exact, che per me è più importante.
0: A voi siete marito da Kurt?
1: Mm-hmm.
0: C'è sto il più bello, vedi was te da nozzas?
1: La festa ci va in faccia, non va in bec marito classico, alzo non va in marito civile. Ad allora faccio anche un piccolo apero, e si va in faccia in hoffest, così va in buril, perché ci va in piedi in turno, che stiamo vieni in os uil, den uil da vaccia srantata, se non c'è un laufstall, e va in gist, per che l'occasione ci uil erano vecchi per fare una festa, e va in faccia sì una bella festa, a bler son dormico, un titstrom, con le mosche, also che sto schilleger, ja. Also che sto i più bello, insomma, da poter ammidare in tutti i chance, so gugen, ci vieni in co per nox, che cre in dentro la vita.
0: E dann trasi was om, stets, gossen, che bain puril. C'è il più bello, veda ken, da starse in un bain puril.
1: Ci sa veri animals, ci va in platz per els. Ich war einfach den Wert, die ist, ist Chance, wo nennt er durch, ist Jazz, wo nennt er durch, nos, Jan nennt er durch, nos, wenn praktisch nicht was ins, noch so, wenn sie kommen, ja, hat den Umzi akzeptiert, am Ende, gut, die Song hat data mecke, la libertat, die possible data, weiver, kunke, das Animals, die je, und sie ist ubel.
0: Dati, aber eren sie ist ein Tox, nie ein Tox positiv.
1: Na, per l'amor di Dio, e da una massa stentox, also che lo, già vicesse, era me da vera insieme a noi sotto, anche una piccola abitazione, e anche nel corso, tra un trente, poi speccolo, no, io sono il blir stentox, è strano, è una vita strana, se il bagno puril, è, quando c'è 4-7, einfach a degna insieme, ti ha st'animals, che on, si spazins, ti ha st'abordarda, che ha st'on, ballo s'nana scienza da noi, c'è si va spuspegna, c'è malzanga, a si va

0: da far fan a far tutto in de moment also i dat schon pack dex chens po simple manche ne da qui pigiama se canapé i peyora mekels che era important aber ja asi a franger ziclo schekel e a kel kelas ke a denia pus pepir cum jo da animals che ja schon eren se also i vin beppe simpel
1: Vox vets in a veta cum bleras differentas rolas, vens a santia, Cura isha simple manch Janina a che fajetzalo?
0: I pense zunga co cha, se pain puril, co sunga ia, e da loma dunga giu cun animals, che ia schon, ea, la mi veta, e di sung Janina si sung cu las mis cumaratas, cu la mi famiglia, cu las quiz un fans, da tot las mis cumaratas e dis mis farda jungs, che ieri senza ci ci date me fitch fitch blera forza, Allo sono einfach hier. Ja. Ma aber am prendia propa tras, che ci va pers, mi mamma tras che il time grief, da propa esser hier. Also wir schucken tonzi che il terme.
1: C'è un scritto la vostra bucket list. C'è l'essa sang far, entra la vostra vita.
0: Yeah. Che una buona domanda. I crei i va nina bucket list. I va era am prendida propa galder mince de, allora cu ce l'ecco. Bech far mensch bler plan si sung allora fig desillusionada si sung allora bech punga da trer tras oder far i va calon po da far mensch bler plans ma bain pitos weiver i oz perché ci savagn mai si va anche in domang
1: da ti chosas ti spustet oz bets in domang
0: ins west da esser loppi konsequent aber ea i sung pitos nida pi sincera pi averta i dei mis meini Idei erschi in se cia bedrechter me, allo deia che pi bo dreva forz becce pensav ea. Ea usce ciosa, si van prendia star eind per me, a chei sposta beples in otter dix, ea. Perché ci è la mia vita, ci van gal egna.
1: Nox vajanio seran se cia senza spostar sempitart, nox terlagn in proxim javish musical, in a short Ländler modern. Cia terlagn sa per cia?
0: Nox der Lein da Jakob Steinkellner, la canzung Sunseiten, a keia na canzung ci forschibung a luna, seinza angaldecr in pleet.

0: Ecco, son seiten de Jakob Steinkellner, ninsetter la Davosa Party Profil con Janina Guetsch. Et ankel santin setceva zins, a vox is es ambidada da dich spontan ce ci vignan da meint. Pronta?
1: Ja. Yeah.
0: Da cia.
1: Da cia è... A min ce casi nos bain puril, aber da cia è halt er dall'ono ci reif. Also da cia E per me grescen se ti domanda da nuova vinst. I sung da sua nin, a se lo el ensetz eri mis da cia. Aber forza è che chi sei pitos la patria, a che giuco è os in mis da cesa.
0: Unfanza?
1: Positiv, iva gi una bella unfanza, iva gi fic cer genitor si van cadegna, fic in cer bab, nox van Faccio una massa, non svan di cleci la nostra mamma fic moderna e da connox. Dappertutto in vacanza, svan fa viadi, svan ea, e la offrang da verta nox in sicali. Il nostro spirit per il mondo ed er il mondo ester.
0: Luxus.
1: Luxus è per me sanadat. Sanadat et vecchio in da cesa, vecchio in frescera, con un da maier. Per me, personale, il luxus è che non si vanno in casil, in cern, in lac, che per me è un grande luxus, e il luxus da poter avere tanti animali.
0: Libertà.
1: E la libertà è che ci va, ci posso decidere sulla mia vita, posso decidere su cui ci vivere, posso essere in playa, posso stare, ci sono contenta, che è libertà.
0: Adi Davos vis vantera.
1: Vantera. Vantera è per me vecr in contorn, carciangs, ci sostinen me, ci pedia me scu ci sung, ci stata na degna Davos me, a proven ved amidar me, kenza setz to che ci dura.
0: Che da stoi profil con Janina Guetsch, Janina grazie fic ci sostata dalla partita, E da Vox ci vedi entro le urenesche profil e ringrazio Peter Lartiers. E dosa mangiando al play da Vox di avvis musical, avant la registrazione vedi detto ci vedi di una lista da circa 500 canzoni che fissi a nida san domanda perché oggi ist Rusch Böble con du und ich faccio la cursa.
1: E Rusch Böble per la fitch gugente, fitch bler Itella, insomma, fitchbler musica, musica per me è estremo importante nella mia vita, perché la scibblera differente musica ci che sto per me è un challenge da cantare le canzoni. Ruspiobla d'un di, mossa un po' la vita da me a Marcus, non si sono becci scibbler altri, non si sono forse anziché altri, vivono un'altra vita, e tutte le non si sono sempre non si restano scucciscens.
0: Allora, l'inza Ruspiobla con Du und ich. Ma notra si discurso, Andrina Caprez, am fine notreda.

0: אל די דר ארטל.
1: לס נובס דת עוץ קונצלינה קישטל. Dapinon datiel grijun la conciliazione specializzata per la protezione de fonds. Consisonta conciliazione segi la purgida stada piccercada che terciau bilancesce il cantun. Demondas agi consun da ord il sector della scuola alla manada degli uffici social Susanna Gadient gecem virs il giornal regional da SRF. 40% dels cas segien stai a sigra vons che agi dau proximas masiras. Per via di una malzogna di Lom, ston vegn menagis pur ils in Svizzera mazzarra d'un milia ciunci in pors de traccia a lur pur schalz. Ascia gli uffici veterinari del canton Luzerna informau. Per tu caus de la malzogna, che è contagiusa pil sports, d'anton bom al si gira pil carstion, ei è in menagi el grigiun. Ils cien pors d'engarsha per tu cai restien en quarantina, tocan la fin di engarsha, quae al veterinari cantonal Jochen Beart gec sin da monda. I un bu clarsche data sensibles dil survetsch d'informazion della Confederation NDB en vignides dades vinavon a la Russia. En in report dil Departement de Defensiun ein nom ki detti certes malsigertats en connex cu l'anteriura collaboration dil resort de cyber a la firma russa Kaspersky. La Procura Pubblica investigesce e un en causa. Il capitani della nazionale svizzera da Balapei, Granit Chaka, ha concedeu via Instagram che l'agi comprau in certificat de Covid. Questo enter che ha dau investigazions in conterel. Al camp della nazionale che se prepara sils proxims quattro giugs della Nations League fa il capitani Chaka bo part. Quella decisión agi el priu comunabla ben cu la federazione da Balapei. Don de las novas de dots figei in a biala sera.
0: La saira da RTR. Un sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Geschwister Hoffmann, weil auch für euch auch zu Wuss, brauchst nicht sagen, schau da, salit de Katja. Bicke Wuss, steuß kun Usle, Nummer der Telefone, 0800, wenn ihr schon trennt. Elen Primeke, am Pro der Telefonalstudio, eile Nicole Beer, eile wenn ihr schon mein, oder dine, dine Stier, de Donas, kachadura, se de Setze, kachadura, beim wenn ihr Nicole.
1: Hallo, Gabi.
0: Nicole, ti vas a Katja de Picon sonst?
1: Quello mi c'è un avvolon, questo.
0: E son. La mamma, la tata, le onde vanno a caccia. E qui proprio si incarnano in vostra famiglia.
1: Che in cucina va è una caccia. Anzi, se non c'è un donne. Io già so che c'è un donne, ma la famiglia c'è un bianco grande, da lì sono i grevi.
0: Tutina, c'è un donne o della famiglia Kilias, la tata e la rita, non è?
1: Sì.
0: C'è un donne che va a caccia, qui è forse bugrat dina a sci usitao che c'è un donne che va a caccia.
1: Per noi son, per altri forse bu. Ma noi siamo di nubi in tempo, sentite.
0: Nicole, ti has detto mi di vostre scolisse che... Non so bene, la Rita, che li è sletta va a buplire, caccia e la jabersi buritz, ne ve?
1: Exact.
0: Nicole, ti asci si a caccia con si a buis?
1: Sì.
0: C'è molto qua per te?
1: Sono di ciun andosa. Per me è quel ubi, ed è dove si quella di una plagia, c'è con la buisa da teggia, e va per fare un momento che sletta con si, c'è giù in casa, in baul.
0: De co?
1: Also ich meine, du hast mir ein Stundenbuch mit Team, aber ich meine, das ist nicht, ich meine, du schon ein Teacher, weil sie da und wurde, weil die nicht in der Stadt funktionieren, so ein Buchstaben und die Schule bei uns der Tata.
0: Oh, aber schon die Kleidung bei uns der Tata?
1: Ja, also das ist ein Buch, aber ich wollte dann auch, dass ich da ein Buch gewinnen.
0: Schallu, und wenn ich eher auch noch drehe, Moment. Nicole, was ist da?
1: Ja, man, wenn du die so eine ganze...
0: Grandius. Vendredi sono domenica. C'è l'uso, c'è un tocco nel 30, forse che dati in perdis. De clic, per te, Nicole. Qua già vi non sei mince casa. Tramettete se lì.
1: Sì, non si inizia la più importante parte. Hallo, mamma. Io le sgratulati, fecci, fecci, senti a vacca ciarva che ti ha citato,

0: Adina, Adina, bien che ti non si gira a casa.
1: Grazie, Fitch.
0: Ciao Nicole, stai bene, bella sera.
1: Sì, sono ben, grazie.
0: E naturalmente ho del studio in Carsalizzi, Buritz, alle ladies.

0: Boritz, sin gia vista la Nicole Behr, ella ca a proprie quet a superbia da stia ia caccia cun la buis da sia tata Rita Killies. Tra nus vai vina bon cun agli Alexi Derungs da Urs, l'umnezica della finescia, sdiu da zot la palacieren, cun ina balezia sorvesta. Buonasera, Alexi.
1: Buonasera, Gabi.
0: Alexi, raccontanus in tec de tia sorvesta.
1: Ach, nous vain keu sidalp, sco nous vain quai, in a survesta enorma, ne venda verin, tocca combos, in volma radio la lumnezia, nous stonden isi keu, a lua vain deo falera, il grab de flem, tocca di uquira va vain da. In a survesta non zitja.
0: A dosa qui è illuminau, probabil è, te gauter che sil di abrebi.
1: Balestia, ne, quai aia seia.
0: Alexi. Giuclei de caccia, ad hai date e buone nuove della gruppa de caccia, racquenta.
1: Genus va in una stupenda caccia in nostra gruppa, noi siamo molto contenti. Oz ha il Dario, si tau il Bocca Muoc, i vasi a Vinovon, noi va in Grand Pugé, tutti insieme

0: skill up and appear to molest your book gemacht.
1: In grandiosa anciata della seconda etapa, bo?
0: Yeah, quai è proprio insomma gli avvisato quai è.
1: Allora
0: è sempre mai in via.
1: Alzi te un contersera ni durante il di?
0: No, un contersera, cos'era?
1: Ah, mira.
0: Avanti a New Skir, dalla siata mesa mi sei alzitato.
1: Relativ tarda, no? Ai ai, die, quei audits magari.
0: Sì, tanto che lo so. Da se si tratta con lo so, c'è di là si tratta un turno, forse la siata di un quarto, sì.
1: A Dario, io se può grattare un contai in teggia, lei sei in teseglia?
0: No, il è si l'alpseglia, sì. Mi è la pleunca, secondo me.
1: Tip top. Sas, se am faccio in viva, è se venite fa in viva insieme?
0: No, se qua è buc, ma se ho quando sono faccio in viva insieme, per cui me.
1: Bravo.
0: Qua è auda tir la caccia sco tutti gli altri, col città è molto importante. La legalità, adesso non c'è, ma non si gode quella balestra tom, qua è più importante che tu c'hai.
1: E tu sei venuto un po' più fresco con sonno da maune, vi? Se non sei un po' più fresco.
0: Sera da maune è più fresco, faccio un po' di aiva.
1: Flott. Alexi, al Dario ha tocco quel bot che moci lanciato la seconda etapa in modo eccellente. Che vuol dire musica per noi sentire per lui?
0: Sì, allora, io le salutare il Dario, così era in speciale, io le salutare i colleghi che mi hanno pleunca, tutti i nostri colleghi da caccia, tutti i scacciatori che conoscono noi e le nostre donne in lascio un solidario cordiale maino di mio schiappo per il fan per noi poi lascio un fa con la canzone di Matteo il book che muoce
1: a quella venus sentiamo fegge bugien Alexi De Rungs vine von buona caccia mai si gir a tornare a dine sauna mai a casa un grazie per salire al studio per il telefono al studio
0: un grazie Gabi a dine
1: ciao stai bene ciao ciao Alexi
0: ciao ciao, tschüss.

0: Al buc che moch de Matiu, oz di vijau de Alexi de Rungska, salidau al Dario, a gratulau ad el per siu buc che moch elzen ente seglias, a sol Dario ente seglias a gauden quella sera. Vustat lais RTR no loc cien ben venciacun 30 e dosa ai el cau al Hugo, che menis in biala, buona sera, si quelm zot zur gestris. Hugo, co vai?
1: Prima, tip-top. Hallo, Gabi.
0: Hallo. Raguenta-nos.
1: Ho obbiato di raguentare. Datti bocchi per qua, per... Girazze, sei di luce, volte se luce.
0: Dis de balezze, aber.
1: Dis de balezze, da mai morì. Mm-hmm. Fantastic.
0: Neve.
1: Io sto dieci, la caccia, e la caccia... ha detto i gude quei.
0: Qua hai a scegliere, con quella che la porta, non è? Chi sa che ci dà un'idea, senza mai? Questi hanno lo smetto pulita ora, biala ora.
1: Ah. Oh, quei credo che va a volte tutti ne tocca la fine, credo. Io esco ieri. Non so. Meglio santo bufai.
0: Hugo Wetterschmöcker.
1: Ja, quello è lui.
0: Forse piuttosto buo, eh?
1: Wetterschmöcker, ma... momentan è di volte lei del lignarti che lavora fa.
0: San Pietro arco un au quei zaneo, ad os domani in sbupleo quei diantar da quei nuf.
1: E è questo maladeo, se non è che ho speso per già da venne.
0: Hugo, ne ho vanno al salito questa sera?
1: Il salito van, in prima mia donna, graziato fece. Io sono usi in teger, a sera giù per già un spetto picco bello. E c'è quella là, c'è quella stata sì, senza che sapevo. Allora, in seconda linea va questa sera il salito a mia mamma e a mio papà. Rösli e Silvio, che menni si flon.
0: E sta nel salito...
1: A mio fratello Remo a Bruno. A quei fosse... a so tutti i scacciatori che ho conosciuto.
0: Rino, sarai una sciavuot?
1: Lascio, lascio lì, forse non negate, se
0: flot. Hugo...
1: Dai, io saliterei. Ho diviso di ecclesi in avanti, ne sono qui, diciamo tutti.
0: Exact. Hugo...
1: Ma l'isciore, da, ho se calo, sì. L'isciore, se sai, c'è una lui, di fine uosa.
0: C'è una domanda se lui è un, vedi? Io non imperdi i saliti di caccia, non ci sto a partire più in te.
1: Ciao, se curto, che la sei via radio.
0: Oh, no, non sono un piacere, non sono un piacere da Hugo col telefonese. Vien, Hugo. Lu... forse dati da un po' per impertiare per sostire a me che casa gauda la caccia con quella croda e viene avanti bene.
1: Grazie a te, Gabi.
0: Grazie a te. A per te, la Swiss Lady, as di bisau. Bravo. In una bella sera. Stai bene, Hugo.
1: Ciao, ciao, Gabi. Grazie a te.

0: Smith Lady, Pepe Lienhardt hat es gewischt, der Hugo Kamenisch. Wusstet leis RTR, das Lied der Katze? Und ich war wie noch ein, sonst ein Punadieren aus meinem Telefon. Ich kann uns gerade wieder admirieren, la Contrada. Zene aus Urftan, Otto Quadronin, biala, buonasera, benvenuti.
1: Ma buonasera, Gabi.
0: Schon rugalau, la China, tot fix fertig.
1: Tot fix fertig, ich lebe jo.
0: Oh, bovig.
1: Sì.
0: E c'è hai dato bene?
1: Ho sai dato ventril da bof e di una pulenta, di sinaisa. Also, rinzvetli und pulenta, so che ci sono.
0: Cotuno. Opla, usa i quadroni da us o a mi o. Se c'è se con le slinge del telefono. Otto quadroni, usa io un problema con i... Ai. Ose sto nus maratje fa. Ose son du nian collegiada cul telefonin, ose sto siau prender a sprake maia linge mondi. Otto Quadroni era sicuol ma del vol trmetter salitz el gauda per la seconda gada schon la seconda etapa da caccia. Adel sulet che sai de del a el moment ca el gauda schon la seconda etapa ad el e cuginier della gruppa Antoine, Nicola e Jon. Per el scheinu si a chiaccia da chiamuc di un provel da met ricostruì quella linea cao de telefono, scheu voi nus lui un problem questa sera. Stai vit l'under?
2: In

0: Ja, quickau eistau. Als Jauers sin gewisch da Otto Quadroni, usa vai, wessi de dipuspei al Telefon, aber zetjoi wohl tutine bo. Ai, quel Telefon lai usa nus ots flotte miets liuk. Senza annunziare il fecchino si c'è. Basta, Otto Quadroni ha telefonato, io vengo a mettere in tuo cao quei urden sin nia telefonin da handy, ad io supplication vus da telefonare alla numero 079 27 0 7, allora prendere in conto il vostro telefono. Per ci sai il disturbi 079 27 0 7. Token che voi vuoi forse RR con quella numero, ma è una stica a oz, se vi vuoi annunciare la preda.
1: La preda.
0: Exact. Oz eisi, oz ves Elias will prendre giù in fuola telefons, oz eis calinauti mordi ola fin finale a frena Lutz, de muste giula guida, de vini a traper annuncia la prede de siu fegl a Lucas Lutz.
2: Meu fegl a settau il fia da settembre, la sera da mesa la fia, in taur de dies. Il dat in telefono a me, a lui vado di a fare il trasporto. Lei è stato sve, contento.
3: Ecco, è craia. E curce ella ha visto la bestia? Ha fatto impressione?
2: Qui è mince che abita mara. Ava il gran piacere, che la città. Ecco, fa piacere la mamma.
0: Che fa plagé alla mamma, a donde pli plagé a Lucas Lutz, che sa osa quinta che el sa gli in concorrenza per la patente de caccia. Quella ven lu tracce la sorte il 2 d'ottobre in presidente del guardia caccia Armando Janet alle 10 a mesa. A per cui teni en de men quella quel termin il 2 d'ottobre. Die je vi gen naturalmente bien cliche Lucas a de tot els autres che ein e schon annunziai con luch preda.
1: La preda.
0: Ja, du sa un proai nu son in agania sklitch, a vus vais telefona alla numera 079 27 0 7. Nu son proai da scha prendren numeres de telefon via telefonin, de maica al telefon a schaunus a miez liuk. 079 27 0 7. Don!

0: Ouça, se já funciona, e a caótica tem que caótica com nossas linhas de telefone. Tchê, o telefone, bem-vindo.
1: Ja, guten Tag. Das ist Lukas Lotz, der muss stehen.
0: Lukas Lotz, der gerade nun selbst geschah, die Tour de la Prede per Ort, ne wie?
1: Genau, jawohl.
0: Ciao, Lukas, beim Vigni. Prestige, die hat ein Projekt der Telefonat. Pliere, es geht, das ist die Telefonin. Außer war la Phonebox, Puschpoi, und wir sind mal wieder sperren, kei resti, außer, genossa Linie resti, questa sera si gira. Lukas Lotz, Rejuna. Gratulation, Partei a Prede in der Garde, ne wie?
1: Ja, grazie, grazie, grazie.
0: Chi è tutto là, Lucas?
1: Oh, che è una massa. Io sono un gran momentaneo in teggia cui, come cusrino al Marc, quasi pronto teggia nuova, e Andriu, il rino di lui. Vina buona lezione solidale al resto di mia gruppa, Sirusoin, il Sandro, il Georg, il Toni, ed è una e a Luis. Divisa vina von Bianchi tutto del ringrazia per quelle zure de compagnia che o codina flot con els quei fech legre zure solid van vina von als autos che ci dure della val russo in tege quente de mal Cirilla di Albert ni o de mal Pauli reto del Mario divisa Bianchi de del senza vedo ni nagada seguir bi alles moment a jazz ringraziare delle famiglie che ho venuto in San super con noi, oggi con visite, con trasporto, con proprio bide se ve parte quel progetto che c'è durante la tifana ci bien con noi. E poi è proprio in vita che noi ci tengo dentro che per noi dati credo non è meglio.
0: A quando ci stai con noi, caccia, Lucas?
1: Oh, io mon, ma non è già tocco alla fine, in agada. Io non vengo prendi il Pacifico.
0: Quindi tocca a noi, asdia, è già un faccio, prova lui a preda, a scegliere resta al squiccio, io si accordaus, non vengo, ni in certi squiccio, forse son, quindi vuole in agassi tazzi, c'è, bo?
1: Ja, also in primo sonso era questo girmento, da rossa, che io mono se son in per onze, quei è buplicina, o scocco ieri in agada. Quei prendi in zindi, so entra l'altro, scin zalclic, prendi in sbugena, e a ciò che non c'è spagnolo, mi dà tutti in vacanza, da sa gude mince di.
0: Quei tu ne feci bene. Lu, el sa c'è non in aga fa che nere, che ti has detto mi c'è canzone che ti gioveges.
1: Al gioveges che ho in te, ieri in aga da Linkin Park, enti in es machine, per mi da giù in aga da fa in te qui attrattiva questa sera, quando giù. Adio me ne è. Es che ho in te, ieri contento con quei.
2: Zaubi!
0: Fede, Budien, Linkin Park com Powerless, que vai apanhar por vós, a Lu, está a fim de banda companhia. Cool que vos tete lá esse RTR, está a conosco, é conosco em panas. E na bela serra vos todos a fim de banda, boa caixa, vinha bem a Dina bem na casa, está bem.
1: Obrigado, Fede, bela serra.
0: Tchau, Lucas, tchau, tchau.

0: Ja, sonst geht es in Spine, es geht nie ein Telefon. Sperlgele, Linie, Städte, grazie. Aber guck, ich habe ein Telefon. Leo Duschenke, telefonisch an uns aus der Zernetz. Forse, wo gerade der Zernetz setzt. Leo, nicht weiss in diesem Moment.
1: Sì, a Zernetz, in Tintje dafür.
0: Ah, in Tintje dafür a casa.
1: Sì, normal, sono in Orobivio, come due figli, chiaccia, ma els lavoro in cui stevna e bazzegner. Non è lasciare ora sul letto o in ciamona perché ci siamo altri per blues. Lui se ne qua a Cernet e viene a chiaccia con me qui a Mario e vai nel Pacific.
0: Leo, al conto Avalon vas a caccia?
1: 51 Avalon.
0: Che vuol dire che?
1: Che vuol dire che sono in vera baracca.
0: Questo è in effetto del Thames.
1: Che vuol dire che sono in vera... Quei sono scena, qui c'è una seconda cacciata, gratulesni per la medaglia da Fetaran. Questa quando l'hanno da gratulare, qua vuol dire che ne sono belli ed è finito, c'è la donna Gabi. Non riesco più se io ci ho morto, non riesco più se.
0: E va forse in te più vesco, questa è già non si immagina. Aber Leo, la patente quella è venuta quest'anno?
1: Sì, dalla Gabi Meissen, ne è un piacere enorme.
0: Ah, schon, aber gratuit.
1: Ah, sì. Gratuit?
0: E chi è la Gabi Meissen?
1: Ma la Gabi Meissen è ben la Regierungsrätin, ora coira.
0: Della Gabriella!
1: Ah, Gabriella, io vedi Gabi. Tu sei de Gabi.
0: Della Carmelia Meissen.
1: Ah, Carmelia la nome. Carmella, Carmelia.
0: Ma tu c'è anche tu una curiosa, ma le orecchie? Carmelia Meissen è tra me personal mein della reggenza grigiuna la patente.
1: No, è la tramisa mai è la, questa è la Daria di notte guarda per mai se clap la patente gratis e lui qua va sulla reggenza. Mm-hmm. Dine che poi una certa la ingraziata per la urce ne fa 51 ons e date mai la patente gratis.
0: Enorme, c'è un conto in ons. Leo Duchesne, dati in momento a parte che resta di tutto questo c'è un conto in ons, semplicemente graviao, tatuao e ciurvi.
1: Ma, qui ci sono vere 70 ons, ne giuro la fortuna di capire due service in 10 minuti. Al dice vero complion. Questo è stato il più bel momento di ciò che ne giuro.
0: Enorme. Biala sì, storia. Sì. Leo, sì, ne vanno al salito, cordiale gratulazione per quello.
1: La prima lingua per mia sorella Evalina e la Hundi Sitting e la guarda da Messian di Ciaccia Bassa, qui c'è una ciacciotta e mi squina a Mario, quel fa nel bler per me e loro a mia cara donna Adriana e mia figlia Edi e la sono per un mangio a Roma e vanno a fare a Basilica delle Cattedrali. Lui dice, sono giù a Roma, ci metto una mesnama, non si da dare un saluto. E lui va al saluto sui predea, tra i miei colleghi da Ciaccia Bassa, Fred Barbuda, quelli fin già c'è il tremble, quello può aspettare, c'è il Cian Bubla. E lui va al saluto via Mont, via Bella Vista, anche in Sersura, sui Lasciadura, Terbazzi, e sui Valunda Bartli, e tra i noi Hüser, sui Crapalp.
0: Leo Duchesne, c'è un conto in onza caccia. Varga si attonto onza a lasciare in buon humor. Cordiale gratulazione.
1: Grazie.
0: Sempre mai un figli.
1: Sì, tip top.
0: Leo, c'è già la musica e il score dei Passlers con amici miei. Quella dedica a tutti i vostri amici.
1: Quella tutta a me e amici e colleghi. Colleghi ne porto, ma mi sblessi.
0: Fegbi. Leo, vieni con quei anim, quei temperamento, quel piacere di vivere che vuoi.
1: Cavolo.
0: Godi la vita, godi la caccia e tornai bene a casa.
1: E adesso tutto il buon e aria buona svair e attento con la tecnica. La ci fai ora il buttun là su quel pultino.
0: Come veni dici là als polizist?
1: Cosa niente mai a huffa knepf un kai köpf.
0: Ok, lui sono mai uno scuola, ciao.
1: Bella sera, ciao.
0: Bella sera, ciao Leo.
1: Ciao, merci, ciao.

0: Cocoșta il cordil spaslers, amici miei, sindivis de Leo Duchen, elca asr miuter mestier, la patente de gacha pro calva, zurchun contons a gacha. Leo Duchen in omcun massa buna luna, cun in spruch ni lauter, quae fasse ca pesce plage. Oz malgrat che nos vendiu in tic puff cul snufs, vaino stutina, pasantau in abiala sera, an grazie per vossa pazienza, e spera che gertegi de maunlu in tic megliere. Dosa, e cau en miu, a mia scatletta, ils noms de vus, che vest telefonau questa sera, el salitz de caccia. Adio, astri prenderò quel sedel cau. E quel cau è Alexi de Runks. Da Urs, che godogna oz al radio DAB Plus, bia plage. Da mauna sera astio puspei esser con vus, adios allegro al sonos.
1: Per vus, al puls della ghiaccia.
0: E dos resta mi mopli da divisa a vus in a buona notte, da maun buona partenza, el niev di, a forza da mauna buon'ora cu negin specia, es vus lau convies schluppet. E gli vige la bus in bocca a tluff, vimba in a casa, adina si gira main. Buonanotte! Io sono Gabi di Gonda, tocca in the mountain.

0: musica per i mischiati.
1: Parlo di vizi, che ognuno ha i propri vizi.
0: Per dai.

Musica Grischuna, der RTR.

Oh,

od il calendar pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, polora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e bedas cusin ciuffan insemble il scuffel, creant il saut dal moment. Che artists!